0: Nord, come in Lombardia. Nel terzo anniversario dell'attacco dei terroristi di Hamas durante il Nova Music Festival, lo street artist Alessandro Paolombo ha ricreato una delle immagini simbolo. Vi compare una ragazza portata via in motocicletta che tende il braccio verso il fidanzato catturato da altri terroristi. Pochi giorni fa le autorità israeliane hanno annunciato il decesso del possibile conducente della moto. Si cambia argomento. Dopo i concerti tenuti a La Spezia e Brescia, prosegue a Milano il nuovo tour di Bruno Risas. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre si esibirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi. Gli spettatori si aspettano che riproponga i suoi grandi successi, ma anche alcuni brani legati all'ultimo album, L'Albero delle Noci, uscito a febbraio. È tutto.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:59.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026. Il riconoscimento viene assegnato per la scoperta di effetti non lineari e all'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Un esempio, gli amminoacidi esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra. Tuttavia, gli organismi viventi contengono soltanto una di queste due forme speculari. Il modo in cui abbia potuto originarsi una asimmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero. Gli studi di Kagan e Sohai hanno dato la risposta. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami, rispetto al 7,6% del 2023. Circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Lo evidenzia il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale di Fondazione Gimbe, presentato alla Camera. Meno rinunce alle cure nel Lazio. Si cambia argomento, è in corso 2026 Tour Pou 60, la nostra storia Parasport. Dopo le tappe a Bergamo e Firenze, altri due concerti a Torino. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saliranno sul palco dell'Inalpi Arena. È tutto.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Importavano merce ma senza pagare l'IVA. Una frode fiscale milionaria è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona nel settore del commercio di materie plastiche. Risultano 18 le misure cautelari eseguite e circa 25 milioni di euro i beni sequestrati. Venivano utilizzate società filtro con sedi in Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria e ancora Romania e Ungheria, con operazioni inesistenti. A Roma gli studenti e le studentesse del liceo Cavour, il primo plesso di questo tipo a essere occupato in questo autunno nella capitale, proseguono la loro protesta. Organizzata la prima assemblea per la riqualificazione della scuola, ma anche un incontro con il movimento per il diritto all'abitare. Mobilitazioni pure all'istituto di Vittorio Lattanzio e al liceo Tullio Levi Civita. Sempre a Roma è iniziato il processo con imputata l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata tra gli altri di stalking aggravato ai danni dell'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano, il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia Arianna Meloni, il ministro della cultura Alessandro Giuli e il giornalista Sigfrido Ranucci compaiono nelle liste testimoniali depositate dalle parti. È tutto.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. A breve l'approvazione della legge elettorale. Simonetta Mattone, deputata della Lega.
4: La maggioranza sta attraversando un momento di grande responsabilità e consapevolezza, anche soprattutto sugli aspetti positivi di questa legge, che garantirà finalmente stabilità al paese.
3: Non la pensa così Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle.
5: Ci sono plurimi profili di incostituzionalità, anche la mancata corrispondenza tra il voto degli elettori e quelli che risulteranno effettivamente eletti, violazione dell'articolo 51 della nostra Costituzione.
3: A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato: la data segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani, molti giovani anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio, privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Mattarella ha aggiunto: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Si cambia argomento. A 20 anni dalla prima pubblicazione viene celebrato uno dei dischi di riferimento della discografia di Neffa, Alla fine della notte. L'album torna in formato CD e in una speciale edizione limitata in doppio LP con vinili colorati rosso e blu. Dal 9 ottobre. È tutto.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

tuo nome, io ti dirò il mio nome, ci vedremo in città, la storia di noi non finirà

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
5: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
9: Sorriso.
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Orocash.
9: Sorriso.
10: È il momento di... Ma che bella giornata!

andarmene. Alla, che bello! 13 minuti dopo le 6 del mattino. Aspetta, ragazzi, adesso è lanciatissima. Avete capito chi è?

0: del Tirachè.
1: Ciao, buongiorno.
0: È partita per la tangente, mamma mia. Ah, signore del Cadore, prendi la barca dalle mie parti. Oh, signore del Cadore, tutte a barca e via Mettore. Diceva famoso detto e dice ancora. Oh, chi abbiamo? L'uomo calendario, pronto.
2: Ciao, sì. Buon giovedì a te e a tutti i signori. Sì. Ciao, buona giornata.
0: Ok, giovedì, segnatevi questo giorno. Giovedì 8 di ottobre, perché tra il 7 di settembre, l'8 di ottobre, il 9 di novembre o il 10 di dicembre ho scelto.

con il primo appuntamento della nostra giornata, l'appuntamento con l'oroscopo, segno e l'ariete. Saturno vi consigli di sfruttare le buone occasioni con maggiore tempestività. In amore c'è chi vi guarderà con malizia, vi sentirete lusingati, ma forse non sarete liberi da impegni. Poco male, si può sempre peccare con la fantasia. Torelli belli, non prendetevela se qualche critica o pettegolezza sembrerà appannare la vostra immagine. Sarete sufficientemente agguerriti per allontanare le ombre negative. Sarete parecchio distratti nel rapporto di coppia e poco sicuri nel proporvi a chi vi interessa. Gemelli, sarete molto abili e scaltri nel vostro lavoro, che oggi richiederà risposte immediate, ma non per questo frettolose o superficiali. Nel campo sentimentale tenderete a nascondere i vostri veri sentimenti, precludendovi la possibilità di vivere una storia appagante.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Allora, siamo pronti per leggervi il cancro, cancro. Tocca a voi, si prevedono delle avventure molto romantiche e appassionate che potrebbero portare a cambiamenti rilevanti sul fronte lavoro. Sarete molto indipendenti e non sopporterete alcune critiche sulla vostra attività. Tocca al leone! Le vostre qualità razionali e intuitive troveranno un vasto campo d'applicazione, facilitando l'arricchimento culturale e le relazioni sociali. Muovetevi con fiducia in voi stessi, mantenendovi flessibili e aperti ed apporti esterni e ad apporti esterni e innovativi. Vergine, sentito che cambia il tempo. Anche la mia lettura quando cambia il tempo è un po' così. Vergine, la luna vi aiuterà nelle questioni finanziarie e materiali. Dovete tenere presente quali sono i vostri veri valori, che non sono quelli ereditati o condivisi con gli altri. Che cosa conta veramente per voi? Sarà opportuno capirlo in questa giornata, in questo giovedì, giorno 8.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
13: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
12: Ovviamente! Vieni anche tu!
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra e allora 035 83 17 91.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.

adesso giura. Hola, andiamo avanti. Momento oroscopo su Radio Sorriso. Bilancia, i pianeti vi rendono indecisi ed irrequieti, soprattutto in amore. Da una parte desiderate lasciarvi andare alla passione, ma dall'altra esigenze di tipo intellettuale vi frenano. Oggi sarebbe più indicato porre un filo in più di attenzione su come spendete il vostro denaro. Scorpione, sapete il fatto vostro e non avrete paura di dire le cose così come stanno. La presenza della luna in Vergine in aspetto armonico vi consentirà di far valere le vostre ragioni senza per questo sembrare arroganti o impertinenti, solo sicuri di voi stessi. Sagittario, fidatevi solo di quello che avete in mano. Rincorrere progetti troppo ambiziosi potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo e di energie. In amore si instaurerà una spiacevole atmosfera di freddezza a causa di un banale bisticcio, ma non vi preoccupate più del necessario. Te capì? E adesso la musica. Abbiamo questo bel valzer con Magri e Lisoni. La voce è quella di

Momento oroscopo, siamo in chiusura, ci restano gli ultimi tre segni e allora leggiamoli. Capricorno, la vostra straordinaria lucidità mentale è un lasciapassare di tutto rispetto nel lavoro, vi permetterà di imprimere un ritmo sostenuto alla vostra attività. Le stelle esalteranno la vostra seduzione e vi renderanno più disponibili a vivere a tutto campo i sentimenti, ma pensa te. Acquario, se c'è un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. Il cielo comunque è positivo e segnala magnifiche opportunità da non lasciarvi assolutamente sfuggire. I pesci, ci saranno piacevoli novità dal punto di vista professionale che si tradurranno in un aumento di livello o di stipendio. Il momento positivo in campo lavorativo si rifletterà anche in amore con la persona amata, pronta a soddisfare tutte le vostre richieste. Eh beh, del resto ha saputo che avete avuto l'aumento di stipendio, vuoi che non sia lingua mia, state zitta, va. Mamma mia, a volte sono più velenoso delle suocere, più velenoso del cobra. Vabbè, la musica di Sonia De Castelli con

Ceccarelli che se la canta fino alla fine. 4 minuti e saranno le 7 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. In questo 8 di ottobre, se è successo qualcosa di particolare, festeggiate il compleanno, vi siete sposati in data 8 di ottobre, il vostro anniversario di matrimonio, di separazione, perché vengono messi a calendario anche gli anniversari di separazione. A volte si ritrova la coppia e fa certi festoni ugualmente, proprio poi niente fosse. Con amici, parenti, vabbè, è il vostro onomastico, fatemelo sapere, dai, 345 48 45 663. Sapete che è gradita la nota vocale, anzi io sarei tentato. Ieri mattina che ora abbiamo fatto il giro, ciao, 6:30, al 6 è troppo presto, adesso è un momento un po' particolare per fare un giro, ciao, sapete cosa significa, dai che siete bravi, famo sesto giro, ciao, basta solo il ciao, ciao Gio, ciao sorriso. Le richieste le azzarderete più tardi.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 7:03.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Bentrovati con l'infotraffico in questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Bivia 4 a 58 per traffico intenso, code a tratti tra Monza e Cormano per traffico sostenuto, code anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 24 Roma-Teramo coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. Attenzione alle condizioni meteo avverse su tutto il nord Italia. Per ora è tutto, buon viaggio!
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
20: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta
7: sta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Giornata qui su Radio Sorriso. Oggi avremo la giornata lunga, anche perché avremo l'oretta bonus. Mi dica.
1: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno
1: a tutti i sorrisini.
0: Sì.
1: Oggi ho verifica di spagnolo.
0: Sì. Buona mano.
1: Vabbè, materia che vado anche bene, però il supporto non fa mai male.
0: È la mia seconda lingua.

0: Dov'è? Siamo con il giro, ciao Venerino.
1: Ciao a tutti voi ragazzi, sì. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, vedi, lui esagera sempre, si è dilungato, ho detto basta il semplice ciao o il buongiorno.
2: Senti... Ciao Gio.
0: Ecco, questo più che sufficiente. Chi è? Paola Pozzuolo, siamo un Friuli Venezia.

0: Che bella questa cumbia. In questa giornata particolarmente uggiosa. No, non mi vai a dire triste, perché insomma avevamo bisogno anche dopo tante belle giornate con il sole splendido, splendente, che ultimamente anche era scaldava poco. Dopo tante giornate abbiamo bisogno anche di giornatina di pioggia, insomma di un po' d'acqua. Va bene, dai, facciamo, si riposa bene. Guarda, dopo quando vado a casa mi butto a letto che non ho dormito stanotte. Va bene. Allora, siamo ancora con il giro, ciao, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Belli e brutti. Chi è? Da Maiano a Pordenone è un tiro, una fucilata, è un tiro di schioppo, cioè la nostra Linda.
2: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno, grazie per essere sempre dei nostri. Io voglio premiarvi stamattina con poche chiacchiere.

0: Ovunque sei, che brava la Damie, la Paoletta, è vero, che bella questa canzone. Oh, alle 7.25 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai arriva. Che ci fa lui sulla radio più giovane che mai? Lui che ormai lo sanno tutti che è un vecchione di quelli.
1: Buongiornissimo, sì, capitano!
0: Sì.
1: Buongiornissimo, Sorrisini!
0: Sì.
1: Cicerone presente anche con la pioggia!
0: Anche con. È vero, se ancora non vi siete resi conto, se ancora siete a Nanna Cuceta, protetti dalle mura di casa, ecco, sappiate che oggi è una giornata piovosa, grigia e bigia, ma va bene così, dai. Ogni tanto godiamo anche di queste perturbazioni che arrivano e che hanno naturalmente effetto benefico, va, poi no, deve esagerare. Per il fine settimana, per il fine

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
17: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
18: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
19: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
20: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
19: Ovviamente! Vieni anche tu!
20: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
21: Devi organizzare il tuo evento
11: evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
22: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Ben svegliato a me, sono sveglio dalle 3:30 io, Oggi piove, non si esce per camminare, niente passeggiata mattutina, approfitto per lavorare a maglia. Beh, insomma, ti rilassi, però insomma è sbagliato, perché se tu hai questa abitudine, e poi è qua che si vedono le vere donne, i veri uomini, i sorrisini, è vero, tosti, vanno fuori a passeggiare, a fare la camminata veloce anche sotto la pioggia. Guarda che Venerino è partito stamattina alle 4:15, era già in giro, era a svegliar paese, era lì a Cerea che girava. Vabbè, lo sto scherzando, Fiorella, goditi insomma la giornata in santa tranquillità, a ricamare, cosa fa? Lavora a maglia, perché adesso insomma sta venendo avanti la brutta stagione, quindi sciarpe, berrettini di lana, si fanno, hai nipoti? Fammi sapere. Poi Paolo, il nostro alpino, che deve fare una domanda per i Saputelli.
1: Ho una domanda da farvi.
0: Sì.
1: Secondo voi, quando ci si può ritenere un giovane boomer? Da che anni? Ciao.
0: Allora, io ho cercato di informarmi, adesso qualcheduno sarà più preciso. Viene considerato un baby boomer colui che è nato tra il 1946 e il 1963. Questi sono. Quindi, ragazzo, ci sei dentro? Io sì. Sono un baby boomer. Te la canto.

e di passione. Con i nidi dona questo cuore, col tuo respiro un poco di illusione. Se un sol bacio mi darai tu, io non potrò

0: Io non potrò lasciarti mai più, con ogni un bel bordino d'amore, dalla tua bocca facci filato il tuo.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Senti il ritmo che batte forte.

con l'orchestra e Nicola Congiu, Marco Carletti alla voce. Va bene, 10 minuti e saranno le 8 del mattino. Mi sono informato sui baby boomer perché non volevo lasciare lì con un palmo di naso, ma anche il nostro Paolo Alpino, ma anch'io, insomma, sapete che sono tignoso. Quando non sono soddisfatto di una cosa, vado subito a cercare, mi faccio aiutare. Allora, i baby boomer sono la generazione nata, come dicevo a Paolo, tra il 1946 e il 1964, praticamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il nome viene proprio da lì, baby boom, l'esplosione di nascite quando le famiglie sono tornate praticamente a crescere, no? Nel dopoguerra in Italia li abbiamo vissuti in modo molto forte perché coincidono con quello che è stato il boom economico di allora, no? I baby boomer sono cresciuti con i genitori che avevano visto la guerra e la ricostruzione, case nuove, fabbriche che assumevano, la TV in bianco e nero e che arrivava in salotto, la 500 in garage. L'idea di fondo era: se studi e lavori sodo starai meglio, i tuoi genitori saranno felici, e per molti è andata proprio così. Poi come sono i baby boomer? Cioè, lavoro come identità, il posto fisso, fare carriera nella stessa azienda, il sacrificio come valore, possiedono la casa di proprietà, prima, seconda casa al mare, è la generazione che ha comprato di più. Vabbè, questi sono i baby boomer, rientrate, ottimisti di natura, hanno visto l'Italia passare dalle macerie al benessere, quindi credono molto nel progresso. E vabbè, sono la generazione più numerosa in Italia, più di 15 milioni di persone, quindi persone che ora stanno andando in pensione in massa. Questi sono i baby boomer, generazione dal 1946 al 1964. Rientri, se rientri, sei come me, perché anch'io

costume. E poi c'è sempre chi non è soddisfatto delle risposte dello studio, tipo la nostra Linda di Pordenone, e i boomer sono praticamente la stessa cosa. Baby boomer è il nome completo, no? Boomer è solo l'abbreviazione che si usa tutti i giorni. L'unica differenza è come lo viene usato oggi, lo usiamo oggi, no? Quando diciamo baby boomer in modo serio, parliamo appunto della generazione specificata prima, no? 46-64, quella del boom economico. Quando su internet dicono boomer o ok boomer, non parlano più di età anagrafica. È diventato un modo per dire mentalità vecchia scuola, tipo parli con, che so, un trentenne, tu gli dici: oh, senza la gavetta non vai da nessunissima parte, cosa vuoi essere in grado di fare se non hai un po' di esperienza, se non hai un po' di gavetta? E ti rispondono: ok, boomer. E quindi se qua, perlomeno nella nostra regione, in Veneto,

0: tua nipotina su un social, su TikTok, intende più lo stile di pensiero. Sei soddisfatto? Vuoi che vado ad approfondire ancora? Perché se devo andare ad approfondire ancora, guarda, a sto punto ti chiedo una banconota a 50 euro, eh. Ciao. Ciao, bella guagliona, buona guagliona.
1: La ragazza è tutta casa e chiesa.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 8 e 5 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Ruletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise due rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano due detenuti condannati per droga. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. Sei arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sorriso.
18: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Finite le vacanze.

E con lei, insomma, abbiamo dato vita a quella che è la terza ora della nostra mattina assieme a pieno ritmo, che solitamente è con il Giovanin, che arriverà più tardi perché l'ho visto girare negli studi di Radio Sorriso, è vero. Allora, siamo finiti a parlare di boomer, baby boomer. E si fanno leggere e sentire. Vabbè, intanto Gian Pietro Brescia. Allora, tra boomer ci si capisce al volo, mi scrive. Buona giornata a tutti voi, ragazzi e ragazze dello staff di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e a tutti gli ascoltatori. Gian Pietro da Brescia, anche te, fai parte della gang. Poi alla domanda: ma c'hai nipotini te che oggi te la passi lì a Motta di Livenza, cara la mia fiorella, a smanettare con i ferri, no, i gomitoli di lana? Ce l'hai la... ce l'ho il nipotino, si chiama Leonardo. Allora, figlio di mio figlio, vivono a Madrid, mi scrive, vivono a Madrid, vive al caldo, vivono a Madrid, di tanto in tanto volo via. Che bello sapere che ogni tanto voli via. E come mai il figliuolo è andato a vivere a Madrid? Ha trovato una spagnola? Ehi! Hey.

giornata è un po' decisamente mula, grigia, bigia e piovosa, visto che avete poca voglia. Ho detto tanta musica, cercherò di parlare il meno possibile, di spararvi meno panzane e di farvi sentire tanta musica, insomma. E sto mantenendo, dai. Bene. Non so se in questi giorni vi è capitato di vedere il video social della star hollywoodiana Richard Gere, no? Che ha criticato l'Italia sulla politica dell'immigrazione, no? C'è stata la replica del vice premier Salvini, no? Vabbè, buona sostanza, ufficiale forse sul grande schermo, vi ricordate il film Ufficiale Gentiluomo? Ma di sicuro molto poco gentiluomo con il nostro paese, sì, perché la star Richard Gere torna ad attaccare ancora il nostro paese. In un video sui social sentenzia: la deportazione e l'invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali. In Italia questa direzione si vede nel ricorso ai centri di detenzione e nel modello sviluppato con l'Albania. E ancora, la paura sta sostituendo la compassione. La migrazione, dice ancora, può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo. Vice Premier Salvini, da parte sua, risponde: il ricco signore torna ad attaccare gli italiani, caro radical chic, continua a fare l'attore, poi un virgolettato tra parentesi, peraltro molto bravo, no? Evita di dare lezioni non richieste agli italiani e questo è quanto. Così ha risposto Salvini. Ma vi siete imbattuti nel video di Richard Gere? Avete visto qualche cosa? Siete in grado di volete dirmi qualche cosa? Ecco, fatelo, magari registrando, utilizzando il nostro numero 345 48 45 663.

0: su fitactive.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nicopertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nicopertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
16: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Eh sì, Edizioni Subproject, vado a prendermi un mojito, taranta, a quest'ora. Mamma mia, beh, avrei fisico anche per tenerlo, ma meglio di no, va. Allora, 20 minuti e saranno le 9, la terza e ultima ora, stiamo facendo il rush finale adesso, che prevede anche la nostra signorina Feltrin, per anticipare quello che sarà l'argomento che poi dibatterete per parte della giornata. La nostra signorina Feltrin, che arriva qui allo studio di Radio Sorriso scorso.

8 ottobre anno domini 2026. Allora, vediamo un po', ma mamma mia, abbiamo una formazione, sembra la formazione l'Inter, tutti stranieri qua, la formazione i santi. San Dusdedit, che poi sarebbe Diodato in lingua tricolore. San Donnino, che è un santo un po' così. San Donnino, San Gemino o Gemino. Poi San Gisieno, Sant'Abramo, Andronico e San Giovanni Leonardi. Ecco, vedi, c'è sempre un Giovanni. No, non fatemi gli auguri perché non festeggio oggi, ho il mio onomastico. Nel 1958, vediamo cos'è capitato in questa data, nel tempo. 1958 fu impiantato il primo pacemaker, ma pensa te. A tale Ernie Larson, colpito da arresto cardiaco all'età di 43 anni, fu il primo uomo a vedersi praticamente impiantato questo pacemaker, il dispositivo elettrico che è in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette altri 26, dal primo altri 26 prima di morire all'età di 86 anni. Te capì? Questo è capitato, insomma. Poi nel 1930 il volo del primo elicottero moderno, 96 anni fa. Vabbè, vi basti questo. Tra i personaggi famosi c'è qualcuno degno di Matt Damon, nato a Cambridge, nello stato, vediamo se siete bravi, nello stato del, ditelo, Massachusetts. È una star del cinema made in USA, va bene. E poi mi festeggia anche Antonio Cabrini. Sbirulino ha fatto anche la canzone, Antonio Cabrini, che è il più bellino dei terzini. Allora, è nato a Cremona, è un allenatore di calcio, attualmente già terzino sinistro, campione del mondo con la nazionale di Bearzot nel 1982. Va bene, dai.

0: cara bonita. Potrei cambiarlo il titolo di questa canzone. Tu cara Tiziana.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Come stai? Come stai?
1: Bene, bene.
0: Vuoi che ti mando la sigla oppure
1: sì.
0: Facciamo beh, ti mando la sigla.
2: Mettetevi comodi. E chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
0: Perché chiacchierate con noi, io non chiacchierò mai con loro perché me ne vado sempre via quando non vedete di chiacchierare.
1: Allora, buongiorno allora, sì. Giovanni Zani, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Vi capita mai una sera a cena, sì, mangiate tanto, bevete sì, anche, poi andate a letto e sognate dei sogni che sembrano incubi oppure sì, piacevoli, tranquilli, che vi lasciano poi al risveglio uno stato d'animo, come dire, rilassato, positivo?
0: Ma no, non necessariamente io devo andare fuori a cena a mangiare pesante per avere degli incubi, insomma.
1: Perché
0: uno che
1: ce li hai tutta la notte?
0: Madonna, dopo vent'anni con mia suocera ancora adesso.
1: Allora, cari amici di Radio Sorriso, oggi raccontateci sì, il sogno più particolare che avete sognato. Era un okay, sogno d'amore, un viaggio fantastico, avete incontrato qualcuno di speciale nel sogno, oppure era un sogno talmente assurdo da farvi sorridere a risveglio.
0: Tu sei in grado di raccontarmi qualcosa in velocità adesso oppure?
1: Ma guarda, proprio quello che ho fatto l'altra notte
0: Si può dire? Era col bollino rosso?
1: Sì, no.
0: È vietato ai maggiori, ai minori? Dimmi,
1: no,
0: è un sogno allora, un po' maialino.
1: Allora, ero in macchina, sì, guidavo, a un certo sì, punto mi si è accostata una macchina
0: sì,
1: e era una coppia che non conosco e mi ha chiesto di salire e sono salita con loro, ho okay, abbandonato la mia macchina e mi hanno portato a una stazione dei treni
0: okay,
1: e mi hanno detto adesso cerca di tornare indietro da sola perché noi abbiamo altro da fare, ma io ero sì, serena, tranquilla, ho detto beh ma tanto sì, col treno raggiungo la mia macchina.
0: Sì.
1: Ma dov'è la mia macchina? Io ero sicura che insomma ero partita con la macchina e insomma vado dentro la stazione, non c'era okay, neanche un treno che mi portasse alla macchina dove l'avevo lasciata
0: okay,
1: quindi lì per lì ero un po' impanicata dopo
0: sì,
1: dopo mi sono svegliata e non so come è andata a finire.
0: Ti dico io, mi sento di darti un consiglio ragazza, non tanto il mangiare la sera, togliti il bere. Togliti il bere, vedrai che non farai più.
1: Il bere alcolico.
0: Togliti il bere, anche lo spritz.

Esali sì, in Vigo Novo. Non so se sia Padova o Venezia. Aspetta, perché sto parlando così, perché c'è Martina che adora sentirmi parlare il Veneto, ma adesso lo sto forzando un po' perché parlo, sì. Cioè l'italiotto, perché io non parlo proprio italiano, parlo l'italiotto, lo parlo solo alla radio, poi solitamente parlo solo esclusivamente in Veneto, io in Venetone, e adesso vado via, tornerò domani. Torno domani mattina alle 6. Vi lascio con America America. Va bene, grazie.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345
9: 345
0: 48 45 663
9: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 9 e 5 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se usare subito il tesoretto o tenerlo di riserva. Legge elettorale. L'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Ha approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede e care giver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Maltempo e calo termico sull'Italia. Oggi allerta arancione in Toscana. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Livello giallo in altre 11 regioni. Forte nubifragio su Roma e provincia. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
8: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Sorriso.
17: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423-736680. Chiedilo a Radio Sorriso.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
20: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
21: È possibile.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
24: Aspetta un secondo. Eccolo!
25: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
23: Chiama l'810-1010 o va

0: casa, fai uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Sorriso.
3: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano, ci siamo ascoltati Immagina, Lara Agostini Band. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati finalmente in questo, come dire, nuovo appuntamento con A Pieno Ritmo. Si continua prima con A Pieno Ritmo, poi con Farfalle su due ruote, sempre Giovannino che vi terrà compagnia fino alle ore 12, già fino alle 12 teneteci compagnia con quelle che sono le vostre canzoni preferite al 345 48 45 6 63, oppure allo 0423 736680 o 736681. Oggi parliamo di sogni, sogni sognati, quindi qual è il sogno? Raccontateci un sogno che avete fatto. Non so cosa avete sognato ultimamente, ce n'è uno in particolare che vi ricordate, che vi portate dietro, che avete voglia di raccontare a Radio Sorriso? Beh, sbizzarritimi. Intanto io vado a salutare Gianna e Mary che ci stanno ascoltando in questo momento e mando un grande abbraccio a tutte e due. Con questo bel brano arriva Mattia Agostini con Incoscienti giovani inconsciente.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che la cervicale pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate

È questo che risolviamo i mali del mondo? No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio naturale e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo, 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91, lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
11: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume. Vado a salutare con questo brano l'amico Marco di Brescia. Ciao Marco, buona giornata. Lui lo dedica all'amico Giuseppe. Poi vado a salutare anche l'amica Fiorella di Villa Franca di Verona. E non solo, saluto Terry di Aviano, che invece vuole dare un ricordo in questo mese di ottobre a Cristiano Miele, e dice: con la sua voce riscaldava i nostri cuori. E mi richiede un brano. Nell'interpretazione di Renzo Biondi arriva Il cielo, Sky Love.

Ruggero Passarini con Amabile, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Giuseppe che mi ha richiesto proprio questo bel brano e vado a celebrare adesso questo bel compleanno, perché lo sapete che sulla nostra pagina Facebook trovate i compleanni di quelle che sono le voci, no, delle orchestre, di quelli che sono gli artisti che girano intorno al mondo della musica da ballo. Oggi è il compleanno quindi di un grande artista, e quindi anche oggi avrete la possibilità di fare gli auguri proprio a Michael Diaz. Oggi proprio fa il compleanno e lo sapete che se volete lasciare un messaggino per lui potete andare su Facebook Radio Sorriso con 3 R, ci trovate lì e lì trovate il post dedicato con i vostri auguri che poi sicuramente verranno letti. Vi ricordo altresì che siamo presentissimi anche su Instagram sempre con il nome Radio Sorriso, quindi un bel like, un bel mi piace, un bel segui, dovete farlo perché almeno rimanete sempre connessi con la radio più giovane che mai. Noi ci ascoltiamo proprio Michael Diaz con questa bella kizomba, un bel brano tra l'altro, cioè, che ci è stato richiesto da Marta, Giorno per giorno.

0: Alberto Crepaldi con Ciao. Io vado a salutare l'amica Roberta di Mareno di Piave. Vorrei dedicare una canzone ad Assunte Primo per mandargli un abbraccio. La canzone è proprio questa. Allora, un abbraccio a tutte e tre e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: È iniziata la campagna olearia. Abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene. Chiamate 030 68 40 408 perché l'olio V è il Vessin Paragala.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Sorriso!
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10 e 0 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno. È stato firmato il contratto dei dirigenti medici fino a 560 euro al mese di aumento. Il contratto collettivo nazionale di lavoro riguarda 138.000 tra ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. Da tutte le sigle sindacali arriva l'ok. Naddeo, risultato importante.
15: Nel Trevigiano le telecamere mobili installate nelle aree di campagna di Casale sul Sile hanno permesso di individuare il primo responsabile di un abbandono illegale di rifiuti. Si tratta di un residente del comune di Casier che è stato sanzionato con una multa da 186 euro per aver gettato rifiuti all'interno di un fossato lungo via del Carmine. Le telecamere vengono posizionate in modo mirato nelle zone più esposte al rischio di abbandono, in particolare nelle aree rurali e periferiche.
14: Al teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, in sala Martinovic, questa sera lo spettacolo di Andrea Tosatto, Donne e Uomini. Tutti i segreti per riuscire a coesistere nonostante l'indubbia clamorosa diversità appunto tra uomini e donne. In sala da Ponte invece sabato sera La Valanga, Tina Merlin e il disastro del Vajont, con Anna Tringali e Giacomo Rossetto. È tutto!
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
21: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a Scoppio TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Yobi e con l'app Yobi subito
22: Sorriso.
23: È il momento di Farfalle su due ruote.
24: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan che ci fanno iniziare questa seconda ora insieme con un bel brano. Luca Roncari, Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di sogni. Cosa avete sognato ultimamente? Vado a salutare l'amico Maurizio di San Donà di Piave. Lui mi dice: io spesso sogno di cose inerenti al lavoro, oppure essendo in pensione mi sogno i clienti che magari mi, non so, facevano quelle lamentele, no? Lui lavorava, era diciamo un rivenditore, chiamiamolo così, un agente di commercio, lavorava per un'azienda di grossisti alimentari, quindi spesso magari poi si trovava tra il cliente e l'azienda, e allora si sogna queste vicende qua. Dice: ancora ora, dopo tanti anni sono in pensione eccetera, però ancora i miei sogni vanno lì. Un abbraccio comunque Maurizio, e una buona giornata. Saluto anche l'amica Maria Giovanna di Schio che dedica a Lucia questo bel brano, un bel tango, Morena Santa Maria con Arrivederci Argentina.

0: Cari amici di Radio Sorriso, anche oggi ho voluto portarvi un ospite, un ospite che oramai con me condivide 4 anni abbondanti di trasmissioni.
1: Sì, ma io direi di più,
0: di pillole. Va bene, Antonio Poli, devi sapere che in una delle ultime puntate, parlando della stuoia, no?
1: Sì.
0: Da sistemare sopra il materasso, tra i nuovi ascoltatori si è creato un interesse non indifferente. Ma chi me la porta? Come facciamo ad averla? Chi ce la collega? Ho detto, collega? Collega? Ce la collega la presa elettrica? No, perché non si collega alla presa elettrica.
1: Assolutamente, bravo Giovanni. Allora, cari amici, innanzitutto un ben risentiti. Sì, stiamo parlando del nostro materassino che va messo tra il materasso e il lenzuolo e che ci aiuta a bloccare, ci aiuta a sconfiggere, ci aiuta a combattere notte dopo notte tutti i nostri dolori. Ok, allora, innanzitutto, come diceva il buon Giovanni, il nostro dispositivo non è collegato a nessuna rete elettrica e non fate altro, abbiamo ora un nuovo dispositivo che va collegato al nostro materassino, che va posizionato sopra e grande come una sveglia, piccolino, che va messo sopra il vostro comodino e voi alla sera, quando andate a letto, schiacciate il pulsante, lei inizia a erogare questa energia naturale meravigliosa, dove tutte le nostre cellule ringraziano questa energia qua, perché la assorbono, si ricaricano e vi danno quel vantaggio, quella gioia che al mattino vi alzate perché avete dormito finalmente bene, siete rilassati e quando vi mettete in moto non avete più i dolori, quella rigidità delle ossa, ok? Quando vi mettete sui calzini, vedete che le vostre ginocchia e le vostre articolazioni funzionano ancora molto bene, perché questo fa e soprattutto vi dà la gioia di passare una giornata senza dolori. 880 20 40,
0: e questo è il numero magico, se vogliamo credere che sia magico, è il numero reale che vi mette in contatto con l'azienda Amel Medical. 880 20 40, un disco e poi torniamo a parlarne.

0: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, c'è un giovincello che si chiama che si chiama Antonio Poli, con il nonno radiofonico Giovanni Zani. Seconda parte della nostra trasmissione.
1: Stavamo parlando del materassino, della stuoia e soprattutto dei vantaggi che dà al nostro corpo dormendoci sopra. Allora, innanzitutto questa stuoia qua genera un'energia, ok, che non è percepibile al corpo umano, ma è percepibile a tutto il nostro sistema cellulare, e produce un'energia che è la stessa energia che il nostro corpo produce per ricaricare le cellule. E io le nostre cellule le metto come fossero dei soldatini, che quando abbiamo 20 anni, 30 anni, questi soldatini qua che abbiamo nel nostro corpo sono dei soldatini attivi, pieni di energia, armati fino ai denti, che ci proteggono dalle infiammazioni che vengono dall'interno del nostro corpo e dalle infiammazioni che vengono dall'esterno del nostro corpo. Ci tengono protetti. Naturalmente, col passare degli anni, questa energia qua il nostro corpo ne produce sempre meno,

0: generale. Il primo benessere qual è? Rilassamento totale durante il riposo, per cui ci alziamo al mattino, se abbiamo dormito bene, ci alziamo vivi, gioiosi, perché se abbiamo dormito male non abbiamo tanto la luna che va per bene.
1: Esatto.
0: Ok, ecco, e soprattutto liberi dai dolori. Chi soffre di osteoporosi è veramente una manna dal cielo. Perché? Perché voi andrete a rallentare il processo di aggravamento dell'osteoporosi e anche bloccare. Guarire? No, non si guarisce nessuno, ok? Però avere un dispositivo che vada a dare energia alle nostre cellule e bloccare il processo di aggravamento dell'osteoporosi è una grande cosa. 880 20 40.
1: Non c'è altro da aggiungere, solo da agire. Chiamate 880 20 40. Antonio, alla prossima.
0: Ciao.

Michele Rodella con Piccolo Fiore. Vado con questo brano a salutare l'amica Maria Assunta del Cima d'Olmo, che dedica questo bel brano a Roberta e Michele. Un abbraccio grande anche ad Eldi, ciao, un abbraccio fortissimo. Poi vado a salutare invece chi mi scrive un bel

Messaggio su WhatsApp al 345 48 45 663. L'amica Virginia da Rossano Veneto. Buongiorno a Luca. Ciao Luca, buona giornata anche a te. E poi buongiorno ma anche all'amico Mario di Dolo, che mi scrive: per cortesia vorrei dedicare la canzone Ti amo davvero a mia moglie Maria. Grazie mille, sono Mario di Dolo. E allora questo bel brano, proprio nella versione in cui tu mi richiedevi, quella di Pietro Galassi, assolutamente ti viene dedicato veramente e con vero piacere. Quindi si continua con la musica. Ti amo davvero, Pietro Galassi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Maglie e bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
12: E per cosa, ingegnere?
11: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
13: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: minchiomariano.it.
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
17: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
19: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
18: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso.
0: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Castellina Pasi con la voce di Andrea. Romagna vestita di rosa, il titolo di questo bel brano. Bentornati sempre qui su Radio Sorriso a parlare di sogni. Buongiorno intanto e una buona giornata agli amici Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Un abbraccio, tra poco poi vi vado ad accontentare. Intanto però devo salutare chi mi richiede Doggy Dance, Jenny e Pierrot, esattamente l'amico Bruno dalla provincia di Padova, e subito dopo invece vado ad accontentare l'amica Monica di Lendinara che mi richiede O Marco Dazzi con Ballavi Scalza, sempre qui logicamente su Radio Sorriso. E vi ricordo anche quelli che sono i numeri 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali pronti a essere ricevuti e letti dal sottoscritto, oppure le vostre telefonate allo 0423 736680 o 73 6681. Arriva tutti a ballare Doggy Dance.

Marco Dazzi con Ballavi Scalza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a dare il buongiorno all'amico Loris di Mestrino. Buongiorno Loris, buongiorno anche a Laura da Cervarese, provincia di Padova. Si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali e vado a salutare adesso l'amico Primo, che ci segue da Santa Maria di Sala e ci richiede Era una notte che pioveva. Ti ho selezionato un medley che contiene questo bel brano interpretato proprio da Marco Zeta. Subito dopo accontenterò invece chi mi richiede Passione, il maestro Walter Losi, e un abbraccio forte va anche esattamente all'amica Chiara di Treviso. Un abbraccione forte, un bacione ancora più forte, sempre qui su Radio Sorriso.

ci siamo ascoltati il maestro Walter Losi con Passione. Si continua con la musica, si chiude questa seconda ora insieme con Matteo Benzi, Un bacino d'amore.

0: state ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 11 e 3 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. È stata rinviata a sorpresa l'udienza per il patteggiamento dei 7 imputati sulla strage del bus di Mestre. Il giudice non ha ancora ratificato la richiesta e ha rinviato la sua decisione al 28 ottobre. Fuori dall'aula stupore e perplessità da parte dei legali.
14: Inaugurati durante la 10ª edizione di The Venice Glass Week, i 12 lampadari d'artista di Murano Illumina il Mondo continueranno a brillare sotto le procuratie vecchie di Piazza San Marco a Venezia fino al 1 novembre. L'edizione 2026 riunisce artisti, designer e progettisti di fama internazionale invitati a confrontarsi con l'eccellenza manifatturiera muranese. Ogni opera nasce infatti dalla collaborazione diretta tra l'autore e una fornace dell'isola.
13: Prende il via sicuramente il teatro nelle scuole del Veneto contro la violenza di genere. Un percorso educativo teatrale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, pensato per aiutare studenti e studentesse a riflettere sulle relazioni. Un progetto realizzato da Zelda Teatro, coprogettato da Regione Veneto e Fondazione Giulia Cecchettin. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Sorriso, ovvio.
16: Come mi immagino il Black Friday?
17: Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale
3: delle camere di commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
19: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1 con Paola Fabiani, La vita è bella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi ricordo che Paola Fabiani scusate, sarà tra le nostre ospiti al ristorante Cascapine di Santa Maria di Zevio, provincia di Verona, al nuovo pranzo di Radio Sorriso, domenica 15 novembre, ore 12:30, pranzo e ballo degli ascoltatori. Mi raccomando, non sarà l'unica grande ospite, ci sarà Daniela Cavanna, ci sarà Rossella Ferrari per un trio femminile della musica da ballo veramente unico e inimitabile. Una domenica fantastica, poi dove potrete conoscere anche gli speaker di Radio Sorriso, divertirvi, ballare e mangiare sicuramente molto bene. Allora prenotate anche in questo momento 0423 7367. Non dite che non ve l'abbiamo detto, perché i posti stanno volando e poi non ce ne sono più, quindi 0423 7367. Se ci sei già stato al pranzo di Radio Sorriso sai di cosa parlo, se non ci sei mai stato ascolta il mio consiglio e buttati, anche se magari non hai la compagnia e quindi sei solo, tranquillo che i pranzi Radio Sorriso si fanno un sacco di conoscenze belle, nascono un sacco di amicizie, ne parlavamo proprio pochi giorni fa, proprio quando abbiamo fatto lo scorso pranzo. Vado invece a fare degli auguri speciali a Cesarina di Mozzecane. Auguroni Cesarina da parte di tutta Radio Sorriso, ti festeggiamo con la voce di Manuela, orchestra Roberto Scaglioni, tanti auguri a te. E tra poco un ospite.

0: Il maestro Paolo Bertoli con Stornello e io come ogni giovedì do il benvenuto al presidente del consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese, Filippo Sussi. Ciao Filippo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Filippo, sappiamo che questo è un po' il momento, il periodo dell'anno più importante, c'è la Fiera del Riso, ne stiamo parlando nei vari appuntamenti e so che proprio nella giornata di oggi c'è una bellissima conferenza stampa per celebrare i 30 anni del consorzio di tutela delle GP, giusto?
1: Giusto, sono 30 anni che abbiamo raggiunto questo grande traguardo, primi in Europa, e quindi oggi faremo una conferenza stampa nella nostra area del consorzio alla Fiera del Riso, dove spiegheremo e festeggeremo i nostri 30 anni, che è un grande risultato.
0: Beh, un grandissimo risultato, ma come il consorzio è cambiato in questi 30 anni? In cosa?
1: Beh, all'inizio eravamo pochi e poi siamo partiti negli anni '80 con un consorzio sul riso, poi abbiamo creato questo consorzio dell'IGP e poi pian pianino si sono aggregati tanti produttori per creare questo nostro prodotto incredibile della pianura veronese.
0: Perché ricordiamo che poi ci sono degli standard e un disciplinare veramente molto ferreo che permette poi al tutto di creare questo prodotto unico.
1: Sì, disciplinare ferreo, dall'utilizzo solo di acqua di risorgiva all'utilizzo di seme certificato, a tutti i passaggi obbligatori, alle analisi sul prodotto e all'origine del prodotto, che deve essere solo riso veronese, che solo quello garantisce una grande qualità a tutti.
0: E ricordiamo anche che per chi visiterà la Fiera del Riso poi c'è tutta una bellissima area museale dove si può ripercorrere un po' la storia anche proprio del riso Nano Vialone Veronese.
1: Sì, c'è l'area del nostro consorzio dove ci sono spiegate proprio tutti i passaggi del riso, c'è anche una bellissima camera immersiva dove si vede tutto il percorso del riso in un video dall'inizio, dalla semina fino alla raccolta. E poi si può andare a mangiarlo direttamente negli stand dove si cucina il riso IGP.
0: Assolutamente, sono tanti gli stand, tanti anche gli abbinamenti di gusto che si possono trovare proprio alla Fiera del Riso. E tra l'altro mi permetto, perché io mentre tu parli Filippo navigo sul sito, potete addirittura prenotare i piatti dal sito, dall'applicazione, quindi veramente è tutto molto organizzato bene.
1: Sì, beh, c'è un'organizzazione ormai testata da tantissimi anni e si può prenotare e poi prendere il biglietto direttamente.

0: Sì, veramente, quindi grazie.
1: Certo, certo, ti aspettiamo allora.
0: Va bene, allora io Filippo ti ringrazio e logicamente ricordiamo poi proprio la Fiera del Riso dell'Isola della Scala fino al 13 ottobre 2026 e vi ricordo anche proprio la parte dedicata al consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese. Grazie mille Filippo.
1: Grazie, grazie a tutti, vi aspetto.
0: E ci ritroveremo settimana prossima ancora a parlare di Riso Nano Vialone Veronese qui su Radio Sorriso. Intanto però vado ad accontentare chi mi richiede il maestro Paolo Bertoli con Terra Lontana.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Se d'inverno soffri di dolori articolari artrosici, chiama subito Miriam al numero 030 68 40 48. Miriam è esperta in bioimpedenza e in integrazione alimentare. L'offerta che ha studiato per voi è di ricevere il trattamento di 4 mesi per tutto l'inverno di collagene ACUC2 anziché 140 euro, 100 euro trasporto gratuito più un omaggio. Chiama 030 68 40 48.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

ci siamo ascoltati La Terra dei Baci, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Rosanna di Voltavarozzo. Rosanna, ti ho risposto. Lei mi richiedeva il titolo di un brano che ha sentito. Fatelo sempre. Segnatevi il giorno e l'ora e poi richiedete il titolo a Radio Sorriso, che può assolutamente risalire a tutto, a tutto. Buongiorno Mario da Gazzo Veronese. Buon pranzo a chi ne ha nel piatto. Beh, certo, magari un buon risotto, perché no? La giornata ci sta con un bel risotto, magari la zucca che è di stagione. Anna Maria Allegretti, Vita.

Alessandro Magnani, una bella kizomba, danza della luna. Saluto Giovanni di Mogliano che mi dice: ma a parlare di risotto mi stai facendo venire fame, eh? Beh, ma è data l'ora, ci può stare, Giovanni. Mi richiedi la gazzaladra, io ti accontento subito, assolutamente, nella versione proprio del maestro Massimo Andreotti, e poi tra poco arriveranno i miei saluti finali. Magari un bel risottino, Giovanni. Dai, se lo prepari tu, vengo a pranzo lì.

Daniele Nespolo con We Are The World, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi sono arrivato in fondo a queste tre belle orette passate insieme, ci ritroviamo domani mattina puntuali a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Sorriso. E adesso lascio la linea a Massimiliano e Tiziana che vi terranno compagnia fino alle ore 14. Terminiamo con Sonia Mori da Parigi a Seul, sempre qui pronti a ballare, sempre a parlare di sogni. Un saluto, un buon pranzo, ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 1791. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 1791.
4: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 12 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
18: Alovex protezione attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sorriso.
19: Cari amiche
20: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
20: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
7: Sorriso!
23: È il momento di ridiamoci su!
24: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Signor sì.
3: Eccomi qua, buongiorno.
2: Eccoci qua.
3: Buongiorno Max.
2: Buongiorno Tiziana.
3: E buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Max, ma ti è mai capitato di fare un sogno e ricordartelo subito appena sveglio e dire ma è successo davvero?
2: Sì, mamma mia, sì.
3: Tipo
2: sì.
3: Non so che no, correvi in macchina,
2: no,
3: in bicicletta.
2: Non mi ricordo, però più di una volta mi sono svegliato proprio con la tachicardia o magari che sudavo tutto, sembrava una cosa vera. No, sembrava veramente una cosa vera. Ora non mi ricordo se un incidente, un qualche cosa che mi era successo, di grave sì. Però mi sono alzato veramente che era tutto una pozza di sudore, comunque agitato.
3: Mi ricordo mio figlio un giorno si era svegliato e così, mamma, ho fatto un sogno brutto. Cosa hai sognato? Che mi guardavo allo specchio e perdevo tutti i denti.
2: Ma
3: questa era una cosa allucinante. Allora aspettiamo i vostri racconti. Qual è il sogno più particolare che avete sognato? Era un sogno d'amore?
2: Bello brutto che sia,
3: esatto,
2: carità,
3: esatto.
2: Sì, un sogno d'amore, un sogno romantico,
3: un viaggio fantastico, che ne so,
2: magari siete andati su Marte, dico, no?
3: Avete incontrato magari anche qualcuno di speciale,
2: esatto, magari un attore, un qualche cosa, insomma.
3: Anch'io ho sognato di andare a cena con Richard Gere.
2: Continua a sognare.
3: Ecco. Allora amici, qual è il sogno che avete sognato e che non avete mai dimenticato?
2: 345 48 45 663.

0: Non passa mai di moda questa occhi verdi di arrangone. Ma torniamo ai sogni dei nostri ascoltatori.
1: No, tu ce li hai marroni.
0: Io non li ho verdi.
1: Come il
0: purtroppo.
1: Vestito. Come la felpa che hai, marrone, color cioccolata.
0: Color cioccolata.
1: Cioccolata al latte, perché sì. Se fosse cioccolata fondente sarebbe più scura, no? No, non guardarmi, sempre in merito alla qualcosa di buono.
0: Sì, leggi il messaggio di Alice.
1: Allora, sentiamo Alice cosa ha sognato. Ciao Radio Sorriso, ho sognato di essere su una spiaggia alle Maldive, però, con tutta la mia famiglia, ma invece del mare c'era una distesa infinita di cioccolato, hai capito? Mi sono svegliata felicissima e con una voglia tremenda di dolce, hai capito?
0: Hai capito, le Maldive,
1: sogno.
0: Però,
1: Ma tu sai che, non so se a Lignano o a Bibione o comunque nell'Adriatico qua nelle nostre zone al nord, hanno visto uno squaletto.
0: E cosa c'entra con la cioccolata?
1: No, il mare delle Maldive, che ci sono gli squali, no, alle Maldive, li ho visti.
0: Sì.
1: C'è il pinna bianca, sono piccolini, sono innocui. E quindi mi è venuta, perché proprio ieri ho visto sto articolo, sto video, che c'era sto pesciolone, sì, nelle nostre zone. Comunque va bene.
0: Però anche le Maldive, sognare andare alle Maldive penso che sia il
1: sogno. Vedere la cioccolata, però. Cioè, la cioccolata la puoi vedere anche a Jesu.
0: Però quello di sognare di mangiare la cioccolata o altri dolci e non riesco a raggiungerli, a me è capitato.
1: Vabbè, ti alzi con
0: una voglia di cioccolata.
1: Con la pancia che brontola proprio.
0: C'è Matteo Tarantino con grande amore qui su Radio Sorriso. Continuate a scrivere i vostri messaggi.
1: Esattamente, ricordiamo il numero 345 48 45 663.

0: Pelle di Luna, la voce di Francesca assieme a Davide Salvi. Alle 12.28 siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Ebbene sì, signori, visto che è l'ora di pranzo, 12.28, ricordiamo il pranzo di Radio Sorriso con gli ascoltatori domenica 15 novembre alle ore 12.30 al ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio, così accontentiamo gli amici del centro nord Italia, si può dire centro nord Italia?
0: Centro nord Italia. La parte nord.
1: Vabbè, insomma, saremo a Verona, precisamente a Santa Maria di Zevio, al ristorante Cascapin. Con chi? Dai, ti lascio l'onore oggi.
0: Saremo con tanti ospiti che, come saprete, ci vengono a trovare in queste occasioni e appunto per questa occasione domenica 15 novembre al Cascapin al ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio in provincia di Verona verranno a trovarci Paola Fabiani, Daniela Cavanna
1: e dici niente
0: Rossella Ferrari, il tutto a 40 euro, però dovete prenotare il vostro posto 0423 7367. Ripeto 0423 7367. Pranzo e ballo con gli ascoltatori di Radio Sorriso, gli speaker di Radio Sorriso e il tutto il pranzo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio.
1: Venite
0: Verona.
1: Numerosi che vi divertirete sicuramente.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile senza stare. Risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
4: È possibile.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta alle 12:41 minuti e tutto fila liscio, a parte il tempo che è un po' uggioso, uggiosetto, un po' grigetto, un po' come i capelli della Tiziana.
2: Mia nonna diceva che il tempo fa quello che vuole perché è rimasto da sposare.
1: Sì, ha proprio ragione.
2: Era Rumore con Francesca Mazzucato dall'edizione AB Records, il brano che abbiamo poc'anzi ascoltato.
1: Meravigliosa.
2: Parliamo di sogni oggi. Sì. Qual è quel sogno che vi è rimasto? O se ne avete anche più di uno? Perché a me, io specialmente quando prendo la melatonina, mi viene
1: Ma tu prendi la melatonina?
2: Con
1: prendi
2: il magnesio,
1: quelle pastiglie, quelle blu blu blu?
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Per dormire,
1: ma
2: per
1: se
2: riposare.
1: Tu non le prendi, non dormi?
2: No, dormo lo stesso.
1: Ah, dormo lo stesso.
2: Solo che fa sognare di più.
1: Ah, sì?
2: Ma scusa, non ti è mai capitato te, per esempio, di fare una cena dove mangi abbondantemente, poi da là a 2 ore vai a letto e tutta la cena sullo stomaco, non ti capita di fare dei sogni strani?
1: No, perché generalmente prendo un paio di amari prima di andare a buttarmi.
2: Ah, meglio ancora.
1: Certo.
2: Hai presente quella pubblicità del tipo che è a letto e si sveglia che
1: con il bruciore di stomaco
2: e che ha un cinghiale sopra la pancia, ecco.
1: Io me lo mangio. Io me lo mangerei quel cinghiale. Vabbè, a parte gli scherzi, abbiamo Quinto, dobbiamo salutare Quinto, che
2: ciao,
1: salutiamo.
2: Quinto.
1: Il sogno che non dimenticherò mai, ho sognato di incontrare mio nonno, che non c'è più, eravamo seduti insieme al bar come quando ero bambino e parlavamo del più del meno. Al risveglio avevo gli occhi lucidi, ma anche il cuore pieno, hai capito? A Quinto. Il signor Quinto.
2: Bravo, su quei sogni
1: il nonno.
2: Anche un po' desiderati, no? Di rivedere le persone che non ci sono più. Io una volta ho sognato mio nonno, invece.
1: Io ho sognato mia mamma.
2: Che eravamo su un canale e tutti andavamo nella stessa direzione. Invece lei veniva avanti e andava a parte opposta. E tu cosa hai sognato della tua mamma?
1: Ma io il giorno prima, appunto, dell'anniversario. No, era mio papà. Sì, era mio papà. Che non l'ho mai sognato in 14 anni, no? Era venuto là, abbiamo chiacchierato un po', adesso non me la ricordo proprio bene la scena, però mi ricordo che mi aveva dato dei numeri o parlavamo di qualche numero X, no? E io me li sono ricordati. Il problema è che mi sono dimenticato di giocarli e sono usciti. Sì, terno,
2: Terno.
1: Allora,
2: che
1: ero pieno di cose e mi sono dimenticato di giocarli e quindi ciccia.
3: Buongiorno Giuliano, Tiziana.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Lugagnano, provincia di Verona. Ci sta il sole.
1: Va bene.
3: Piove, c'è il sole.
1: Beati voi. Ma siete Tiziana, vicini al lago.
3: Massimiliano qua. Qua tu vengo a Lugagnano, praticamente provincia di Verona, stesso è tutto sereno,
1: ci ha fatto da meteorino.
2: Ecco, quindi vuol dire che arriverà anche qui, ritornerà il sole, ma vedrete che solo per oggi queste nuvolosità.
1: Esatto, lì cos'è? Dov'è che abita? A Lugagnano, è vicino al lago di Garda, una decina di chilometri, fa presto anche a cambiare, non pensare di salvarti oggi.
2: Aspettiamo sempre i vostri messaggi o le vostre richieste musicali allo 0423 736 680, oppure
1: tramite WhatsApp, Telegram ed SMS, anche con un bel vocale come ha fatto appunto l'amico Matteo, 345 48 45 660.

0: Amami con Simona 40 e Sara, il sogno mediterraneo. Siamo ritornati in diretta e sì. Ho visto che hai ricevuto un complimento.
1: Ma come no? Sì, un complimentone proprio. Che poi io sinceramente non, tu hai capito perché sì. mi considera pirla?
0: Sì, perché non hai giocato i numeri.
1: Ah, ok. Cosa vuoi che ti dica?
0: Succede, succede.
1: Non era destino. Non
0: succede
1: era destino.
0: Che ma i morti arrivino e
1: arrivino e scomparvero.
0: So. Sentiamo se i nostri ascoltatori è mai capitato.
1: Comunque aspetta, saluto Cinzia. Ciao Cinzia, sai che è un'ascoltatrice alla mia età, te pensa, no? 50 anni, perché siamo di classe, se non sbaglio. E ascolta Radio Sorriso, è venuta anche a Peio.
0: Davvero?
1: Sì, quando io non c'ero, ovviamente.
0: Giusto.
1: Comunque, quest'anno ci sei a Peio? Dopo ricordiamo anche Peio?
0: Sì, dopo ne
1: io
0: parliamo.
1: Io ci sono, dal 16 al no, dal 10 al 16.
0: Che poi, guarda, sembra talmente lontano, ma...
1: No, è qua, due passi.
0: È dietro l'angolo. No, dico i giorni, come quando abbiamo raccontato del weekend in Slovenia, no? I mercatini di Natale.
1: Sì, qua sono prossimi.
0: È già full, è già completo.
1: Ah, sì?
0: Sì, è completo. Sì.
1: Ah, per quello avete... No, c'è ancora là.
0: E quindi, sì, per dire che ci saranno Gianni Dudi.
1: Ah, okay.
0: Emanuela Recchia come ospiti tra i mercatini, luci e laghi incantati. Sembrava così lontano, invece novembre fa un mese.
1: Qua, esatto, ecco. Ma per un operatore c'è posto? Ma Alex, hai bisogno di un tecnico?
0: Lui ci sarà sicuramente.
1: Certo, deve fare due serate.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 13 e 4 minuti.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. A Breganze sono stati inaugurati i lavori del nuovo bacino di laminazione sul lastico. L'invaso, che conterrà fino a 5 milioni di metri cubi d'acqua, servirà per frenare la portata della torrente quando si ingrossa. L'opera costerà 73 milioni di euro e prevede anche la bonifica di un'ex discarica di rifiuti. Mafia Eraclea, dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo iniziano gli ingressi in carcere per gli imputati condannati. Resta irreperibile Luciano Donadio, condannato a 30 anni. Non si è presentato e non è stato trovato dalle forze dell'ordine. Sono stati presentati i numeri dei primi 10 anni della legge antispreco, salvati 3,7 milioni di tonnellate di cibo, 40 milioni le confezioni di farmaci recuperate e donate, per un valore stimato di 10,3 miliardi di euro. Le eccedenze raccolte da Banco Alimentare sono aumentate del 95%. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: completo su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso.
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Sienteme con Lella Blu. Prima abbiamo ascoltato invece dalle edizioni Caramba la nuova canzone di Roberta Bender, Canzoni dei Nonni.
1: Molto bene, andiamo a leggere dei WhatsApp che sono arrivati giusti giusti. Allora, una notte ho sognato di vincere la lotteria.
0: Sogno ricorrente.
1: Ero ricchissimo, compravo una casa enorme e regalavo macchine a tutti gli amici. Poi mi sono svegliato, ho controllato il portafoglio, erano passati i ladri. No, scusa, ero sempre al verde.
0: chi non ha mai sognato
1: di essere il paperone dei paperoni?
0: Esatto, di bagnare.
1: Di fare il bagno nell'oro.
0: Buttare via le monete.
1: E te pensa che c'è gente che lo fa o può permetterselo di farlo, pensa.
0: Sì, ricchi ma infelici.
1: È vero. Va bene.
0: Poveri ma felici.
1: Allora, poi abbiamo il messaggio di Antonella, che salutiamo da Combai.
0: Ciao, Antonella.
1: Sei mai stata Antonella a Combai? Dovrebbe essere iniziata quella fiera.
0: Il periodo delle castagne. E poi sai che ieri sera ho proprio visto una notizia, ho sentito al telegiornale, che dicevano che proprio il Veneto l'Italia anche in generale è la più grande produttrice di
1: maroni.
0: Di maroni, esatto.
1: Perché c'è tanta gente che li rompe. No, sto scherzando. Allora, andiamo con l'amica che ha scritto: ciao Radio Sorriso, ho sognato di essere tornata bambina e di passare una giornata intera con le mie amiche delle elementari. Eravamo tutte insieme come tanti anni fa e ridere correre nel cortile della scuola. Quando mi sono svegliata avrei voluto tornare indietro nel tempo, ma non si può. Accontentati del sogno.
0: Esatto. Danimus Band, Soldato Mix, e poi una bella canzone di Veronica Cuneo, Alberto Calle, che si intitola La Balera.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sì, come tutti i giorni, eccoci nuovamente in diretta, 13:25 minuti primi, prima di sganciare i consigli commerciali delle 13:30, dobbiamo leggere un po' di WhatsApp. Giusto?
1: Giusto, io ne leggerei uno e poi darei anche i nostri numeri di telefono e poi darei il via a una bella canzone dei Philadelphia che ho già preparato.
0: E allora andiamo! Una volta ho sognato di poter volare. Sorvolavo la mia città, vedevo le case dall'alto e poi salivo sempre più su tra le nuvole. Mi sono svegliato con la sensazione di libertà incredibile. È uno di quei sogni che vorrei poter rifare ogni notte. Poi è precipitato, non so, però comunque Attilio qua.
1: A me è capitato invece non di volare, ma di essere sopra un ponte.
0: E di buttarti giù.
1: E di cadere.
0: Ai.
1: Però sai che mi sono svegliata con la paura perché cadevo sotto questo ponte dove c'era acqua e mi sono svegliata rannicchiata e vedevo tutte bolle verdi come se fossi sotto nell'acqua.
0: Perché
1: sento
0: verdi?
1: Molto bello, e non lo so, vedo roba verde.
0: Vabbè, roba verde, chissà.
1: Fate anche le vostre richieste allo 0423 736680 oppure
0: 345 48 45 663.

0: state ascoltando? Ridiamoci su!
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
9: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
10: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
13: il tè per le signore,
12: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: d'estate, canto d'estate.
1: Una volta, ormai mi sa che qua le...
0: Marco in Niagara. Sì, a quanto pare in tutta Italia sta arrivando la pioggia. Ma...
1: un acquazzone.
0: Ma secondo me oggi cambia. Vedrai che entro domani ritorna il sole.
1: Ma a me interessa il weekend, guarda, dirti la verità.
0: Che hai da fare nel weekend?
1: Eh beh, andiamo via in bicicletta, no? Cosa vuoi fare? Dobbiamo prendere un po' di aria fresca, no?
0: E dove? Dove andate?
1: Ma qua in zona, dai, non lo so. Abbiamo svariate idee, poi vediamo. Buttiamo in alto il cappello dove tira il vento, andiamo.
0: Dove tira il vento,
1: sì,
0: andate.
1: Sì, non abbiamo problemi, no?
0: È un bellissimo hobby quello da dividere.
1: Tu invece che farai questo weekend?
0: Indovina.
1: Io so la risposta, pensavo me la dicessi tu, ma comunque andiamo avanti con i messaggi perché ne sono arrivati altri due nel frattempo.
0: Esatto.
1: Tocca a te.
0: Allora, ciao Radio Sorriso, io ne ho molti, molti di sogni, anche perché ho viaggiato tanto con il mio marito e il sogno più bello che ho fatto,
1: sentiamo.
0: Ero in Giappone proprio con lui, con mio marito, e visitammo posti meravigliosi, mangiavamo cose buonissime e ridavamo come due ragazzini, peccato che a risveglio fossimo ancora a casa.
1: Che brutto, però è traumatico secondo me.
0: Sì.
1: Te pensi di essere là, ti svegli e dici no.
0: Però dice, prima o poi quel viaggio lo faremo davvero. E il fatto è che io prima di un viaggio mi preparo talmente tanto che dopo me lo sogno come se l'avessi vissuto.
1: Ah, hai capito. Potrebbe essere un'alternativa, no? Prepararsi sperando di sognarlo però. Così eviti anche di spendere soldi.
0: No, sperando perché, di andarci.
1: Sì,
0: di
1: no, sperando di andarci, di esserci. E però se tu pensi al lato positivo, economico, sembri di essere là, invece non lo sei, è un sogno.
0: È un sogno, è come
1: è
0: se tu
1: avessi.
0: Non è la stessa cosa.
1: Lo so che non è la stessa cosa, però sai che a volte i sogni sembrano veramente realtà? Non ti è mai successo? Cioè, di sognare,
0: sì,
1: ma di essere.
0: Di
1: cioè,
0: essermi arrabbiata
1: di percepire
0: nel
1: proprio.
0: Sogno.
1: No, di percepire anche tutte le cose come se fosse reale. No?
0: È vero, è vero. Io ho sognato di essermi arrabbiata con una persona che non era. Che mi aveva fatto qualcosa secondo il sogno che
1: sì,
0: ho fatto.
1: Okay.
0: E invece poi al mattino, quando mi sono svegliata, ho detto, ma. Non è così,
1: no, non
0: cioè,
1: è così.
0: Non è così. Sono quei sogni che molto vissuti li chiamano, no? I sogni vissuti che ti sembra che siano quasi veri, no? Quando ci pensi.
1: Sì, esatto, questo intendevo.
0: Andiamo con Davide Montagli e Beatrice Orrigo nel gioco dell'amore.

0: le nostre valli con questa meravigliosa canzone 50 anni.
1: 50 anni, un bel mix di voci, quella delle le nostre valli. Allora, sono le 13:49, quasi 50.
0: Beh, insomma.
1: Ci stiamo per salutare. Ecco, accidenti a te. E ci chiedono un bel tango, se non sbaglio.
0: Lo balliamo assieme? Solo se mi fai il casquè.
1: Beh? Cioè, io devo farti fare il casquè.
0: No, no, io ti farò fare il casquè, ma cascheremo entrambi.
1: No, no, scommetti. Io ti faccio cascare per terra.
0: Vabbè, sai che sono un mastro ballerino io, ultimamente. Tu sai gli sviluppi.
1: Quella del pranzo che ti sei dato a tutte.
0: A proposito, ma perché mi ricordo sempre alla fine, porca miseria?
1: Perché?
0: Domani ti devi ricordare che devo chiedere agli amici pittori. Quella cosa là, anche ieri mi sono dimenticata.
1: Ma è possibile che siamo in chiusura e ti viene venuto in mente adesso?
0: Sì, perché io rischio veramente il divorzio domenica.
1: Se
0: non finisco la casetta domenica, rischio il divorzio. Anzi, rischio di dormire in casetta. Considerando che non c'è riscaldamento, bagno, non c'è niente, quindi capisci, no?
1: Dormi al cielo notturno.
0: Sì.
1: Al freddo
0: al gelo come Gesù bambino, un po' di paglia, una mangiatoia, poi prenderò un ciuchino e un asinello e un bue.
1: Va bene.
0: Questi neri mi fanno in compagnia.
1: No, ma non se ne parla nemmeno, figurati io. Io
0: non
1: so
0: mi
1: fare
0: scalderesti
1: altro,
0: nella casetta?
1: No, cioè, non ti scalderei proprio.
0: Anche perché
1: per
0: in due faremo fatica a starci.
1: Anzi, lo sai, ho un'idea. Visto che è di legno, vengo lì e accendo una candela. Ci salutiamo, dai, vi lasciamo con la richiesta di Maria che vuole sentire Madonnina del Mare con Gianni Dego e poi
0: il tango arriva. Ciao ragazzuoli, mi fate ascoltare un bel tango, grazie. Lui è Carlo di Trebaseleghe, provincia di Padova.
1: Va bene, abbiamo scelto Gelosia di Patti Stella. Tutti voi buon pomeriggio, domani
0: ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 14 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: Nelle colline del Prosecco, con l'inizio della stagione autunnale, Combai celebra il suo tesoro più prezioso, il marrone, e dal 9 di ottobre torna infatti l'82esima festa dei marroni, che continuerà fino poi al 1 di novembre. È con noi la presidente della Proloco di Combai, Erika Follador. Buongiorno, benvenuta.
17: Buongiorno, buongiorno a voi.
16: Con quale spirito inaugurate questa edizione 2026 e qual è il messaggio guida della manifestazione per quest'anno?
17: Per noi di Combai è un'istituzione, ma proprio per noi abitanti, perché è un momento di aggregazione, di incontro. Siamo un piccolo paese, 400 abitanti, e quindi questo mese ognuno, diciamo, abbandona il suo tempo libero e lo dedica alla festa dei marroni. Quello che noi da sempre facciamo è organizzare le passeggiate per la visita del territorio, perché il nostro territorio si presta bene ad essere vissuto. Quest'anno l'abbiamo arricchito il nostro programma con altre passeggiate, la passeggiata con l'apicoltore e la passeggiata col geologo, proprio per far vedere anche questi aspetti del nostro territorio.
16: Io ringrazio la presidente della Proloco Combai, Erika Follador, e do appuntamento a partire dal 9 di ottobre fino al 1 novembre con l'82esima festa dei marroni di Combai.
17: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: Sorriso!
23: È il momento di Oltre il Liscio.

bentrovati cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati e buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, grazie di esserci e condividere insieme questo nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Oltre il Liscio anche oggi ad accompagnarci sino alle 16:30, insieme anche immancabilmente con il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Complimenti per la vostra scelta, ragazzi. Buon pomeriggio, buon giovedì pomeriggio a voi tutti, che la musica sia con noi. Partiamo e allora immancabilmente fuoco alle polveri, si va con un Remember Rondon.

un remember rondo la cumbia con tutta l'orchestra Lambertini per dare inizio, per dare fuoco alle polveri a questo nostro nuovo viaggio musicale insieme di Oltre il Liscio a Radio Sorriso. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Piacevolmente ritroviamo anche Jimmy Bonato con Donne.

bacio, può succedere anche un bel incantesimo. Tutta la musica da ballo, naturalmente, con il sorriso. Rita Jessie con Irene Grillo, ancora noi.

cari sorrisini, anzi, sorridiamo, sì. Direi di più orbene, vi porto. Senti che storia, vi porto negli Stati Uniti. Andiamo a Miami, dove un uomo è stato sorpreso dal personale di sicurezza dell'aeroporto internazionale di Miami mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi, trasportandoli nella biancheria intima. E qui ci sarebbe da sbizzarrirsi, ma fermiamoci. A tradirlo è stato uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato durante i controlli. Infatti sono accaduti qualche giorno fa, quando Alberto Hernandez Castillo, originario di Cuba ma residente negli Stati Uniti, è atterrato all'aeroporto di Miami. Al suo arrivo nello scalo, un agente della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti lo ha selezionato per un controllo secondario e gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo nel paese. L'uomo ha elencato soltanto un bagaglio a mano e un marsupio, rispondendo no a tutte le altre domande del questionario, compresa quella sull'introduzione di fauna selvatica. Ahà, quante voglio! Durante le verifiche, tuttavia, gli agenti hanno notato un rigonfiamento inspiegabile proprio lì, nella parte anteriore del bacino. Dopo un'indagine più approfondita, è emerso cosa stesse nascondendo il passeggero. Dopo essere stato condotto in un'area di ispezione sicura, una perquisizione ha rivelato che Hernandez Castillo occultava 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente, ciascuno avvolto nel nastro adesivo e alcuni con una rete nera fissata vicino alle aperture. I tubi erano nascosti nelle tasche nere cucite nella biancheria intima e al loro interno sono stati rinvenuti 10 uccelli ancora vivi, tra cui 2 esemplari di becco grosso azzurro, una specie comune nel commercio illegale di volatili. Lasciamo stare, avete capito. Hernandez Castillo, arrestato con l'accusa di contrabbando, è comparso davanti al Tribunale Federale di Miami ed è stato rilasciato su cauzione personale di $25,000. La prossima udienza in tribunale è prevista per il 26 ottobre. È tutto per un rigonfiamento, ma proprio lì dove, tralasciamo. A proposito di uccelli, questo è l'Uselin della Comà.

Alice, Doriano e Alice Band, comincio da qui. Naturalmente, come sempre, cari amici, cari ascoltatori, cari sorrisini, con voi protagonisti attraverso le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81 oppure il 345 48 45 663, il nostro WhatsApp e anche con gli SMS. La Kizomba insieme.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Starbene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Siamo alla signorina Mazzurca, la gondola 14:40, il nostro viaggio musicale odierno di oltre il liscio a Radio Sorriso fa tappa subito tie in quel di Padova, dove si va a salutare Paolo con Enrica Pepe, Vendemiati e Maurizio Guzzinati, l'amore va, ciao Paolo. Poi da Padova si sale, si va a Belluno salutando Odina, ci aspetta per ascoltare subito dopo Giuseppe Bolla, Tasi e Tira.

confusioni in quella casa lì, insomma, in quella fattoria. Vabbè, dai, vabbè. Allora si prosegue. Prossima tappa musicale, Bologna. Per l'esattezza, volendo proprio essere precisi, precisi, siamo in quella di Monteveglio. E Santina, nonna Santina, dedica per la sua collaboratrice Paola Lauretta, e qui protagonista è Michele Rodello. Un caro salutone a voi. Poi prendiamo l'aereo, ragazzi, l'aereo della musica, ovviamente parafrasando anche un brano di anni fa di Luca Bergamini, e voliamo in Brasile, a Pato Branco, dove andiamo a salutare Gilberto. Buona giornata anche a te, Gilberto, sempre con il sorriso, a seguire Omar Codazzi, Pagine Belle.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
12: Sorriso.
13: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
14: Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Sono le 15 e 3 minuti.
16: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
17: Sempre più persone sono interessate all'aspetto nutrizionale del proprio amico a quattro zampe. Tra le aziende di spicco produttrici di cibo per animali troviamo Netcon Pet Food. Conosciamo da vicino questa realtà dalla voce del titolare di Netcon Pet Food, Andrea Conforti. Benvenuto, buongiorno.
18: Buongiorno. Netcon Pet Food nasce 21 anni fa sulla base di un'esperienza maturata nel ventennio precedente da mio padre nel settore della vendita degli articoli per i piccoli animali da compagnia. Quindi io sono un po' figlio d'arte, perché appunto mio padre parte negli anni 80 con la commercializzazione degli articoli per animali. Siamo sempre stati specializzati nell'alimentazione per i piccoli animali da compagnia e grazie al know-how che abbiamo accumulato negli anni ci siamo specializzati sull'alimentazione cani e gatti e abbiamo voluto creare delle linee di alimenti specifiche che avessero delle caratteristiche particolari e peculiari e quindi abbiamo cominciato appunto 21 anni fa con questa avventura di produzione al 100% gestita internamente di alimenti per cani e gatti.
17: Per il benessere quindi del nostro amico a quattro zampe c'è Necon Pet Food. Io ringrazio Andrea Conforti, titolare dell'azienda, per averci raccontato questa realtà importante. Grazie.
18: Grazie a voi.
16: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
19: Let's go! Da me
7: MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
19: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
19: Così vicino.
20: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
19: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batti cuore con Roberto Polisano.

siamo sempre noi, cari ragazzi, cari sorrisini belli, anzi direi di più, siamo solo noi quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Prossima tappa musicale a Udine Lavariano, salutando Antonio con Ovunque Sarai, Michele Ranieri.

0: Cari amici di Radio Sorriso, incontriamo anche oggi Primo Loro dell'argenteria La Pagoda, che è pregno di novità, insomma, per quanto riguarda l'indosso, ma non soltanto l'indosso. Questo è un periodo particolarmente fortunato. Adesso, ad esempio, per il Natale hai degli oggetti particolari, per la Pasqua hai degli oggetti particolari, per il San Valentino hai degli oggetti particolari, per Ferragosto hai degli oggetti particolari.
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Mi fai ridere, ma
0: t'ho spiazzato. No,
1: è così perché,
0: no, diciamo che per ogni occasione, per ogni periodo, per ogni festività tu sei un punto di riferimento.
1: Esattamente, per ogni occasione c'è l'oggetto giusto per il periodo, cioè come l'abbigliamento, no? A Natale non proponi la canottiera.
0: Esatto, ecco. Infatti questo intendevo, ho abbracciato un po' tutti i periodi dell'anno.
1: Esattamente, no, ultimamente abbiamo introdotto veramente degli oggetti molto simpatici. Io non parlo di prezzi, perché comunque sapete, se ci conoscete, se siete stati, che i prezzi sono molto vantaggiosi se venite alla Pagoda, soprattutto se quando entrate, quando parlate con chi vi seguirà, dite che siete radioascoltatori di Radio Sorriso, che questo è molto molto importante per un eventuale buon prezzo, ulteriore.
0: Perché parlando di prezzi, diciamo che l'argenteria La Pagoda vi fa pagare il giusto. Uno, quando va in argenteria, non deve entrare con l'idea di siamo in argenteria, spendiamo l'occhio buono della testa.
1: Assolutamente no, questa è una cosa molto molto importante. Venite a vedere, comunque a dare un'occhiata, giusto per capire e rendersi conto della qualità. Io non posso dire dell'altissima qualità, Giovanni, perché come chiedere all'oste se il vino è buono,
0: perché tu sei umile.
1: Però
0: dicono, sono umile.
1: Però la qualità che noi abbiamo all'interno del nostro punto vendita è veramente super, perché io a questo ci ho tenuto veramente con le unghie e i denti.
0: Ma guarda, diciamolo, se argenteria La Pagoda, passami il termine, è in pista da più di 50 anni,
1: sì,
0: un motivo ci sarà, quindi giocatele queste carte, no?
1: Esattamente.
0: Non fare l'umile. Va bene, argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243.
0: Alla prossima, Primo.
1: Buona giornata.

bene. E si prosegue, cari ragazzi, ritorniamo in quel di Padova, c'eravamo prima, ci ritorniamo ben volentieri. Adriano che dedica, allora, sì, esatto, Adriano a Padova dedica ad Elisa questa bella sinfonia d'amore. Pietro Galassi con Manolo e Matteo.

0: una sinfonia d'amore con Galassi, Manolo e Matteo. Oggi 8 ottobre festeggia il compleanno Michael Diaz. Tanti tanti auguri Michael, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Eccolo protagonista con la baciata Noi per sempre, Michael Diaz, che sarà tra gli artisti protagonisti al prossimo Gran Galà delle Orchestre giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Vi aspettiamo ragazzi per una gran bella serata da trascorrere insieme, tante belle canzoni, hit italiane ed internazionali rigorosamente dal vivo, accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. E proprio Michael Diaz e Maurizio Medeo poi nella seconda parte di questa 18ª edizione proporranno un duetto. Che cosa avranno scelto? Ma lo scopriremo poi la sera del 29 di ottobre. Tutte le info le ricordo nel nostro sito che vi invito a visitare, sorriso.it, sorriso ovviamente sempre con 3R, alla pagina 20. E subito dopo sarà protagonista proprio Maurizio Medeo, andando e facendo tappa in quella di Verona, salutando Tiziano con Cuore di Cera.
1: Pronto? Volevo solo dirti che sono malato.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
0: Sorriso!
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
0: Sorriso.
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini con Acqua di Mare.

Kizomba con Regina Edi, portami via con te. Stop orario le 15:46, una buona continuazione cari ragazzi, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero, oltre il liscio a Radio Sorriso. E la prossima tappa musicale ci porta in quella di Conegliano, andando a salutare Carolina con Roberto Scaglioni, il valzer, il casolare. Poi si ritorna in quella di Verona, salutando Giampaolo sulle note del valzer lento Destino.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, coda appunto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera per traffico intenso. È tutto.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
7: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Sonia Mori, Cuore Zingaro. Nostro finale insieme, l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi, la polca con Sonia De Castelli, avevo un

con Sonia De Castelli, la polca Avevo un amoroso. Arriva un tango, non può assolutamente mancare. La Fisa protagonista, quella di Antonio Tanca, e arriva Don Camillo.

Don Camillo. Cari ragazzi, il secondo appuntamento autunnale con Radio Sorriso e con tutti quanti voi. La bella giornata di festa con il pranzo e il ballo insieme con gli ascoltatori di Radio Sorriso, con gli speaker di Radio Sorriso. L'appuntamento è per domenica 15 novembre a Santa Maria di Zevio, Verona, al ristorante Cascapin. 40 euro a persona per una bella giornata da condividere insieme, poi con la presenza di Rossella Ferrari, Daniela Cavanna, Paola Fabiani, che con le loro canzoni allieteranno questa bella giornata di festa. Per le prenotazioni ricordo naturalmente c'è sempre il nostro centralone a disposizione in ore ufficio allo 0423 7367, come sempre tutte le info nel nostro sito che vi invito sempre sempre a visitare, sorriso.it alla pagina eventi, dando uno sguardo anche a tutti gli altri eventi legati naturalmente a Radio Sorriso. Domenica 15 novembre dalle 12:30 al ristorante Cascapin, Santa Maria di Zevio, Verona. Rossella Ferrari, Casanova, il valzer lento stile country, o forse sei tu.

sei tu. L'ultima tappa del viaggio musicale di oggi ci riporta in quella di Padova, salutando Michelle con Omar Lambertini e Anna Maria Allegretti, Soli Mai.

0: Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. Siamo addirittura d'arrivo, cari ragazzi, per il viaggio musicale odierno, che ovviamente si rinnova domani, con partenza sempre dalle 14 qui a Radio Sorriso. Si parla, soprattutto poi nel corso della mattinata con i miei colleghi, si è parlato di sogno, e è come un sogno, non è un sogno ma è una bella piacevole realtà. Oggi proprio non è un sogno ma una piacevole realtà, la signora Carlotta qui, eccola qui, buon pomeriggio a lei signora.
1: Buon pomeriggio sorrisini e signor Claudio. Poi, pensavo dicesse non è un sogno è un incubo.
0: No, ma lei non è un incubo, anzi fossero tutti così gli incubi, cara signora Carlotta.
1: Beh, oddio,
0: ma benvengano.
1: Persone nella mia vita hanno fatto degli incubi dove ero la cattiva.
0: Aia, ma allora deve essere successo qualcosa si è ingrippato allora per arrivare a...
1: Signor Claudio, diciamo che il signor Ciccio non ci è ancora arrivato a questo livello.
0: Ed è già qualcosa, esatto, è già qualcosa. Bene.
1: C'era prima del signor Ciccio, una notte ha fatto questo sogno, adesso glielo racconto, perché una sera abbiamo...
0: Si può raccontare?
1: Sì, perché una sera abbiamo ipotizzato che sarebbe stato bello lavorare insieme, aprire la nostra aziendina.
0: Sì,
1: Non abbiamo mai più fatto, perché quella notte egli ha sognato che lavoravamo insieme e io ero una rompiscatole. E aveva ragione, effettivamente.
0: Beh, non serve creare un'azienda insieme per sapere che poi lei romperebbe dalla mattina alla sera. Francesco, sono con te. Bene, allora si parla di sogni e lei continuerà a parlare
1: di sogni.
0: Bene.
1: Continuiamo a parlare di sogni, anzi, a proposito di cose da sogno.
0: Sì.
1: Andiamo a ricordare di tenere d'occhio la pagina Facebook di Radio Sorriso, perché potrebbe comparire a breve un contenuto molto interessante, con protagonista il signor Claudio.
0: Lei dove sarebbe in questo sogno?
1: Io sono solo di contorno. Perché sappiamo,
0: come diceva la Rosanna Fratello, lei è una donna, non è una santa.
1: Senti chi parla. Comunque volevo dire che protagonista indiscusso dei sogni delle sorrisine è sicuramente il signor Claudio. Poi dopo che ieri abbiamo parlato delle sue lenzuola di seta leopardata, guardi, io non so che sogni turpi sono stati fatti questa notte nelle case sorrisine.
0: E tutte profumate anche.
1: Sauvage.
0: Vabbè, ci fermiamo qui. Ma dove le trova lei? Ma dove le trova?
1: Nelle migliori profumerie, signor Claudio.
0: Questo mi piace. Bene, così. Vabbè, salutiamo anche le profumerie e le profumiere. Francesca Mazzucato con il Faraone, ragazzi, buona continuazione.

0: subitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
6: E per cosa, ingegnere?
5: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
7: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Sorriso.
10: È il momento di I colori della musica.

Eccoci qua, buongiorno sorrisini, come state? Mamma mia, avete sentito che delirio con il signor Claudio? Beh, come vi abbiamo anticipato, non ci siamo sbottonati troppo, perché non eravamo sicuri del risultato, ma il risultato c'è stato e adesso potete vedere un simpatico breve video sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Accorrete numerosi a commentarlo, che siamo curiosi della vostra opinione, anche perché il video pone un quesito che mi piacerebbe anche un po' snocciolare nel corso della puntata, perché oggi si parla di sogni. Oggi vi chiediamo di raccontarci un sogno, che un qualcosa che avete sognato, bello, brutto, inquietante o bizzarro, molto bizzarro. Io potrei scriverci un libro, ad esempio, ma aspetto i vostri strani sogni su Radio Sorriso, e contemporaneamente andiamo ad indovinare che cosa stava sognando il signor Claudio. Andate a vedere su Facebook, fatevi un'idea e fatecelo sapere, che siamo curiosissimi. Cosa sognerà il signor Claudio tra le sue lenzuola leopardate? Chi lo sa? Chi lo sa? Chiamate lo 0423 7366 80 7366 81 per farcelo sapere, mandateci un messaggino, ma intanto balliamo anche questo bel valzer con Niccolò Querce e Massimo Tagliata. C'è l'Allegra Fisarmonica.

Le canzoni di Madonna con l'orchestra di Stefano Frigerio. Eccoci qui, cari amici sorrisini, nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre. Mamma mia, come vola il tempo. Correte su Facebook a vedere che bel video abbiamo messo io e il signor Claudio. Fa molto ridere, Mi piacerà, vi piacerà. Allora, iniziano a fioccare i vostri contributi all'argomento di oggi. Christian mi dice: due notti fa mi sono sognato di essere vestito da sposo e la mia lei era Belen. Ricordo che nel sogno c'era la chiesa piena. Peccato fosse un sogno. Vabbè, dai, poteva andarti peggio, Christian. Poi effettivamente hai sognato proprio di sposare una personcina facile da gestire. Vabbè, non commentiamo, che no, però giustamente voi maschietti una Belen ve la sposereste senza tanto badare alle difficoltà gestionali, ecco. Salutiamo l'amico Pietro di Verona, che invece voleva ascoltare questo bel Fox. Parte adesso con l'orchestra Argento Vivo e la voce di Giada al chiar di luna.

0: E salutiamo anche Erminia di Brescia con 20 anni e Omar Codazzi. Adesso facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo e iniziamo a parlare dei vostri sogni che ne stanno arrivando svariati. Teniamo più sul bello che sull'inquietante, però, mi raccomando.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Sorriso!
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB, su dati di Banca d'Italia pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, come in Veneto. Nelle isole il valore scende a 13.000, a sud 16.000. Al centro 20.000. In Italia in questo momento ci sono 262 data center, molti dei quali si trovano tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Il numero dei centri di elaborazione dati emerge dall'AI for Energy Report 2026, documento redatto dall'Energy and Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. In costruzione altri data center che ospiteranno computer, server, sistemi di archiviazione ed elaborazione. Salute, natura e blue economy sono al centro del Summit del Mare il 9 ottobre, domani, presso l'isola di Albarella. È la conferenza dei sindaci del litorale Veneto che propone il Costa Veneta Green Lab. Tra i temi in discussione il benessere del mare tutto l'anno, i percorsi della salute tra mare e pineta, città e spazi progettati per il benessere, i sapori del mare. È tutto.
14: Radio Sorriso 0423 736680.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata.
9: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Eccolo!
19: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
17: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
21: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
22: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
24: Sorriso!
25: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ed eccoci qui tornati nello studio di Radio Sorriso con Mojito e l'orchestra di Daniele Cordani. Allora, i vostri sogni, a volte si sogna un caro estinto che ci porta delle novelle, che possono essere belle, scusate la rima, possono essere brutte. Allora, saluto Carolina di Conegliano. Perdonami Carolina, non faccio sentire il tuo vocale perché è un po' lunghino, ma ve lo riassumo. Ciccicicci, una cara amica di Carolina non stava bene. Era abbastanza drammatica la situazione. Carolina ha sognato il suo papà che le diceva: vedrai che andrà tutto bene, la tua amica starà bene. Ed effettivamente è successo. Credete sempre al caro istinto quando vi porta una notizia in sogno, mi viene da dire. Non ve la racconto perché sogno spesso la mia nonnina, ma non sono mai bei sogni perché sono sempre molto triste. Però, una persona cara che ci viene a portare una bella notizia è una cosa che ci lascia anche una grande emozione dentro, no? Grazie Carolina, ti mando un abbraccione anche a Germana dal Canada, che mi ha mandato un bel vocale, un po' più cortino, ma lo sentiamo dopo perché adesso ci sono i Rodigini con Prenditi cura di me.

0: E c'è Gabriele Zaccherini con Pipistrello. A proposito di Pipistrello, ecco, questo è un mio sogno che potrei raccontarvi. Fa un po' ridere a voi, a me no, perché io ho paurissima dei pipistrelli. E quest'estate, un bel giorno, mentre eravamo, una bella notte, mentre eravamo in vacanza, ho sognato di essere travolta da uno stormo di pipistrelli e mi sono svegliato il povero signor Ciccio urlando come una pazza: "Ah, aiuto!" No, vabbè, avevo detto niente sogni inquietanti, mi ci metto pure io. Complimenti. Allora, Germana in Canada ci manda dei complimenti. Sentite qua.
1: Ciao Carlotta, sono Germana.
0: Ciao
1: mai
0: Germana, un bacione.
1: Allora, tu e Claudio e signora Carlotta, bisogna dire, mi fate ridere ogni mattina quando sono a casa, non vi perdo neanche per morire. Bravi, vorrei tanto conoscervi, ma chissà, un giorno forse verrò. Ciao Carlotta, ciao Claudio e tutti, buona giornata del Canada. Ciao.
0: Ciao Germana, giustamente in Canada è mattina e Germana, quando vieni in Italia vieni a trovarci, noi ti aspettiamo a braccia aperte. Saluto anche l'anonima ascoltatrice l'anonimo ascoltatore che mi manda racconto di un sogno. Questo sì è abbastanza pesantello, per esempio si parla di cari estinti che vengono a prendere altri cari per estinguere pure loro. E sì, cioè io ti mando un grosso abbraccio, però non entriamo nel dettaglio perché altrimenti qua diventa la valle di lacrime, mamma mia. Salutiamo invece chi sei? Milena, credo, da 90 di Piave, che mi fai complimenti, è andata a vedere il video sulla nostra pagina Facebook. Allora salutiamo anche Anna Maria. Salutiamo Loredana che ipotizza che il signor Claudio stesse sognando il gran galà delle orchestre e credo proprio che abbia abbastanza ragione. Abbiamo un altro vocale? Certo che sì, abbiamo un altro vocale, sentiamolo subito.
2: Ciao, potrei ascoltare Cinema della Foresta?
0: Certo che sì. Allora salutiamo Serena, salutiamo Greta, salutiamo Gloria e ci ascoltiamo Regina della Foresta.

Nicola Congiu con Voglio Te. Salutiamo Maria di Mantova che ci ringrazia per la bella musica e noi le mandiamo un grosso grosso abbraccione. Salutiamo anche Augusta e Florindo che hanno visto il nostro video sulla pagina Facebook di Radio Sorriso e Florindo mi manda i complimenti anche per il colore dei capelli. Grazie, grazie mille. Claudio a Belluno dice: ma quali sogni terrificanti? Io adesso non posso usare proprio il linguaggio triviale che usa Claudio, nome nomen. Ma lui ha sognato di ha fatto un sogno in cui c'era lui con Lorella Cuccarini e non erano in verticale. Ecco, mettiamolo in questi termini, ognuno capisca ciò che vuole capire. Dice: è stato come fosse vero, te lo giuro. Chissà come ti sei svegliato, Claudio. Mamma mia, non vorrei fare delle battute schifosette, Ma allora una canzone semi furbacchiona potrebbe essere un'ottima idea per proseguire nel nostro pomeriggio musicale. E allora sì, facciamo partire il meneito con Gigio Valentino che dice: fammi vedere la playa, e allora andiamo ad osservare tutti questo panorama.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Ora BIO 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
9: È possibile.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Sorriso.
18: Cari amiche
19: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
19: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
22: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
23: C'è chi sente una voce alla radio.
22: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
24: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Sorriso.
25: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna. Rientriamo nello studio, cari amici sorrisini, le 17:44 minuti. Oggi si parla di sogni su Radio Sorriso. Raccontateci un sogno che avete fatto e andate anche a vedere, insomma, il signor Claudio che sogna e viene svegliato sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Saluto un po' di persone che hanno commentato. E allora ciao Luigina, Sandra, Arduina, Anna Maria, Loredana e poi Carletto, Flavia, Tamara, siete tantissimi, accidenti. Salutiamo anche Sara che da Lucca ci sta ascoltando con l'applicazione di Radio Sorriso, che vi ricordo potete scaricare e tenere nel vostro cellulare per ascoltarci e guardare Sorriso TV ovunque voi siate. E per Sara arrivano un orchestrona, Marco e il Clan con il contadino.

L'orchestra di Raul Casadei con Bronzatissima per salutare Mario Di Spinea. Ciao Mario, un abbraccio, un buon pomeriggio. Ragazzi, stiamo per salutarci, ma prima andiamo a salutare Dario, che voleva fare una dedica a tutte le belle donne e soprattutto in particolare a sua moglie Pia, con una canzone di Veronica Cuneo che si intitola Profumo di Viole.

Ed eccoci giunti purtroppo al momento di salutarci. Amici sorrisini, grazie di aver passato il pomeriggio in mia compagnia. Non temete, la diretta su Sorriso continua, non vi scoraggiate, perché tra poco qualcuno sarà qui a tenervi compagnia fino alle 20. Indovinate chi? Anzi, sognatelo, perché oggi su Sorriso si parla di sogni. Un abbraccio a tutti voi, un salutone, noi ci risentiamo domani alle ore 16:30 come di consueto. Un bacio a voi e arriva Matteo Tarantino con il Mambo. Questa è Volando, perché anche nei sogni spesso si vola. Ciao a tutti, buona serata.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
8: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Veurica abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
7: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 18 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga l'allerta arancione fino a domani. Violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito la regione. Allagamenti e smottamenti anche in Toscana, con scuole chiuse in diverse zone, nubifragi in Salento e nella provincia di Roma. La scrittrice canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Riconosciuta dall'Accademia svedese, la sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda a ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi
9: puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
22: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow.
22: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
24: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
27: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
28: Puoi dirlo forte.
27: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
28: Sì.
29: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
27: Scegli ora ING Business Banking.
29: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
30: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
31: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Un grazie alle edizioni musicali Vocal Sound con il brano del mese, Elena Cammarone con Due Ore. E due ore sono anche quelle che passeremo insieme con Cocktail di sera in questo giovedì 8 di ottobre. Sorrisini ben ritrovati dal vostro Alex, pronto per accompagnarvi fino alle 20 con i grandi successi della musica da ballo e non solo. Intanto vi ricordo, come sempre, i numeri della musica: 0423 736 680, oppure 736 681, mentre per la messaggistica WhatsApp, Telegram, audio vocali il numero è sempre il medesimo: 345 4845 663. E allora fatevi sentire, mi raccomando. Poi nell'arco, insomma, di queste due ore ricorderemo anche i prossimi appuntamenti con Radio Sorriso. Abbiamo un grande pranzo in arrivo a metà di novembre, abbiamo un bellissimo weekend da passare insieme a fine novembre in Slovenia, insomma tante tante cose da ricordare. E poi anche il gran galà del nostro carissimo Claudio Prospero, che si sta veramente avvicinando ormai. Ma andiamo anche in musica, lo facciamo con i Rodigini, la voce di Monica, questa è Jukebox.

0: L'inconfondibile voce di Marianna Lanteri con Io ti penso. Salutiamo l'amica Maria di Catene, un grande abbraccio a te. Andiamo avanti perché arriva anche un bel saluto dagli amici di Brescialo, un saluto che è arrivato tramite audio vocale, grazie davvero di cuore, ma l'ascoltiamo insieme assolutamente.
1: Ciao Alex, ciao, ti saluto da Sandra, buona serata, ciao.
0: Ciao Sandra carissima, sempre un piacere risentirti, speriamo anche di rincontrarci presto in qualche bella bella serata danzante con qualche ottima orchestra, qualche grandissimo amico. Intanto noi proseguiamo in musica perché dobbiamo accontentare anche Luigina di Morgano. Ciao mio cuore simpaticone, buon pomeriggio, se possibile cuoricini, grazie mille. Eccola che arriva in questa nostra bella versione mia insieme ad Iris, i nostri cuoricini tutti per voi.

I grandi successi su Radio Sorriso, ma aumentiamo ancora il ritmo perché arriva Rossella Ferrari e Casanova, Sei la fine del mondo. E proprio di lei parleremo perché tra poco vi parlerò del pranzo di Radio Sorriso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
14: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
13: Ovviamente! Vieni anche tu!
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sorriso.
17: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

Un grazie alle edizioni Baracca nella persona di Gianni Drudi con L'ultimo clown, un brano che vi sta piacendo molto anche perché è stato richiesto da più di qualche amico al pranzo di Sorriso domenica scorsa. Ma è tempo di parlare già del prossimo, perché domenica 15 novembre alle 12.30 torneremo in quel di Verona al ristorante Cascapina Santa Maria di Zevio. Un pomeriggio di ballo, divertimento, e sapete che con Radio Sorriso, come abbiamo fatto anche in Friuli domenica scorsa, si balla fin dal vostro ingresso, anche perché, come dico sempre io, l'appetito viene ballando, quindi vi facciamo scatenare già dal vostro ingresso, ancora prima di iniziare il pranzo. Voi siete già in pista, avete la possibilità di ballare alla grande. E poi, insomma, oltre a esserci le voci di Radio Sorriso, ci saranno queste tre grandi artiste: Paola Fabiani, Daniela Cavanna e Rossella Ferrari. Abbiamo queste tre donne meravigliose, bellissime, bravissime: la rossa, Rossella Ferrari, la viola, si può dire, Daniela Cavanna, e la bionda Paola Fabiani. Quindi guardate, accontentiamo veramente tutti, anche perché hanno veramente tre voci particolari e sicuramente ci faranno divertire con i loro grandi grandi successi. Allora non mancate, perché i posti stanno già volando, come sto vedendo dalle prenotazioni, quindi affrettatevi, chiamatelo 0423 7367 in orario d'ufficio, oppure quando ci chiamate per richiedere una canzone abbiamo la possibilità di aggiungervi alla lista dei nostri grandissimi prenotati. Grande pranzo, Cascapin, Santa Maria di Zevio, Verona, domenica 15 novembre, 12.30, il pranzo e ballo degli ascoltatori a soli 40 euro a persona, tutto compreso. Passate parole e soprattutto non mancate, vi aspettiamo. Adesso saluto Norma con un abbraccio grandissimo. Insieme a lei ricordiamo questi 66 anni di matrimonio, con uno sguardo ovviamente anche al cielo. Norma, un abbraccio grande grande. E dai, facciamo volare la musica fin lassù. Come nelle favole, arriva Graziano Cianni.

Pietro Galassi sulla strada, sempre con Alex, a Cocktail di sera su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e un'ora è già volata, ma siamo pronti per accontentare anche la prossima richiesta che arriva direttamente dall'amica Maria dalla provincia di Vicenza e ci richiede un brano di Davide Montali. E allora andremo a prenderci le stelle.

Andremo a prenderci le stelle, Davide Montali su Sorriso. E si continua perché accontentiamo anche Flora di Brescia. Arriva il tango Te Chiero con Irma di Benedetto.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sorriso!
5: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 19 e 4 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'Aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La Premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci, il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alobex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alobex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Sorriso.
16: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
19: Finite le vacanze?

0: negozi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

Francesca Mazzucato apre la nostra seconda e ultima ora insieme con il brano che dà il titolo al suo ultimo lavoro discografico, Sono Tua. 19:12 minuti in questo 8 di ottobre, pronti per accontentare anche Valeria di Treviso che mi scrive: ciao Alex, come ti va? Se possibile mani di velluto, però purtroppo il brano è già andato in onda, però ci richiedi quella versione di Edmondo Comandini, vediamo se per caso ce l'abbiamo. No, pardon, è un bel tango, avevo letto così in velocità mani di velluto, invece non c'entra niente, quindi tra poco l'ascolteremo. Ottima scelta, tu sei sempre molto attenta a questa tipologia di brani, un salutone, grazie per il messaggio che ci hai mandato. E intanto noi proseguiamo perché dobbiamo accontentare anche la mitica Marianna di Campodarsego, lei e i suoi indovinelli, mi frega sempre, grande Marianna. Povero Bischero, arriva per te Michele Rodella, e poi ci balliamo il tango con Edmondo Comandini, Velluto.

Edmondo Comandini con il tango velluto su Radio Sorriso. Buona serata, grande artista, direttore Alex. Buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai. Se possibile, una canzone dell'orchestra Sorriso. Il tuo silenzio, dedicata a tutti i sorrisini in ascolto. Un abbraccio dal nostro caro amico Silvano Furlanetto. Eccola che arriva!

con la voce di Daniela, diglielo tu. Ciao, se possibile vorrei ascoltare Scusami di Pietro Galassi e Aurora Codazzi. Grazie da parte di Adriana di Brescia.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché

Cocktail di sera, abbiamo ascoltato anche Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini con Stessa Anima, i bei moderatini del momento su Sorriso. Salutiamo anche l'amico Stefano, DJ Liscio New Dance, un salutone, è andato benissimo a Caorera, anzi grazie ancora a tutti gli amici, a tutta la Proloco, a Silvia, persone veramente straordinarie, grande edizione della Festa della Zucca, speriamo insomma di ritornarci anche l'anno prossimo. Mi dispiace, ma la canzone è già andata in onda alle 5:15 circa, quindi non potevo riproporla, però dai, abbiamo ascoltato Il tuo silenzio, dedicata anche a te, sempre con l'orchestra Sorriso. E a questo punto arriva anche un altro simpaticone, lui è un altro grande amico di Radio Sorriso, sto parlando di Matteo Tarantino, e questa è la sua Canta e passerà.

Saluto anche Mario da Gazzo Veronese che mi propone una cenetta con la pollastra con la salata. Grande, grande Mario, sempre simpaticissimo. Salutiamo Nazarene e Gabriele con Mattia ed Elisabeth e tutta la famiglia con un abbraccio speciale. Questa è la mia danza del fuoco.

Un finale in grande allegria, cocktail di sera. Abbiamo ascoltato un bel ciaccia con le novità di Federico Olivotti, Sotto questa luna. Ma si continua col ritmo, arriva anche Adriana, l'orchestra Roberto Tagliani. Questa è Canzone estiva.

Canzone estiva, io vi voglio salutare sempre in grande allegria con le belle collaborazioni e questa Las Palmas. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Sorriso Meteo.
2: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera molto instabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Fino a fine giornata resta alta la probabilità di piogge, acquazzoni, magari fenomeni localizzati anche di breve durata, ma che potrebbero essere di forte intensità, scrosci di pioggia improvvisi. Temperature di conseguenza in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile tra il nord-est, l'Emilia Romagna e la Lombardia orientale. Nel weekend però tempo in miglioramento. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Sorriso.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti anche

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova? Del gusto è la prova.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
1: Sorriso!
0: È il momento di Zona Cinema.

Manuel Malanotte, Frammenti di noi su Radio Sorriso. 12 anni schiavo, questo è il film protagonista. Con me Elisa ne parliamo questa settimana, settimana di Zona Cinema. Poi sapete che dalla prossima settimana si cambiano le cose, cambieremo i giorni, l'ho già annunciato, però ne riparlerò meglio anche nell'ultima puntata sabato, e cambieremo anche nome, non sarà più Zona Cinema, ma ragazzi, udite udite, Sorriso da Oscar, quanto ci piace. 12 anni schiavo è il film di cui trattiamo questa settimana, film uscito nel 2013, diretto da Steve McQueen, basato tra l'altro su un'autobiografia, l'autobiografia di Solomon Northup, pubblicato nel 1853. È un film che racconta una storia vera, un uomo afroamericano libero che viveva nello stato di New York, venne rapito nel 1841 e arrivò a diventare uno schiavo a tutti gli effetti. Per 12 anni fu costretto a lavorare nelle piantagioni, fino a quando riuscì pian piano, a fatica, con grandi sacrifici e anche dei segni sul corpo, a riconquistare la libertà. Il protagonista è interpretato da Chiwetel Ilford, mentre nel cast figurano degli attori, ragazzi, attori famosissimi: Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Lupita Nyong'o, Brad Pitt e tantissimi altri. Il film ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, ha ricevuto anche l'Oscar, insomma avremo modo di parlare dei riconoscimenti, ma oggi ci concentriamo più sul retroscena, sul backstage, come è stato realizzato questo film. Fra pochissimo ne parliamo.

Eccoci qua, 12 anni schiavo, l'idea di realizzare un film è nata proprio dall'interesse di Steve McQueen per il tema della schiavitù. Il regista però ha scoperto questa storia, la storia di Solomon, grazie alla moglie. La moglie stava già sviluppando un progetto cinematografico originale proprio sulla schiavitù, è venuta a contatto con questa autobiografia e Steve McQueen ne è rimasto molto colpito. La sceneggiatura è stata affidata a John Ridley, che ha adattato chiaramente questa autobiografia per il mondo del cinema, però McQueen voleva raccontare la schiavitù dal punto di vista di una persona che aveva conosciuto la libertà e che si è trovata nella schiavitù, per dare un segnale e un messaggio ancora più forte. McQueen ha adottato uno stile dal punto di vista visivo, registico, molto realistico. Ha cercato di evitare di rendere la storia spettacolare o troppo cinematografica. Le immagini furono quindi realizzate in modo da mostrare davvero la sofferenza dei personaggi. Al tempo stesso troviamo una fotografia impeccabile, troviamo delle immagini impeccabili, una regia molto attenta, però anche delle immagini cruente. Questo per far capire quanto brutta sia la schiavitù, quanto è brutto quando un uomo costringe, maltratta un altro uomo. È una caratteristica davvero importante quella di rendere e di veicolare un messaggio attraverso l'immagine, e diciamo che Steve McQueen, il regista in questo caso, l'ha fatto davvero in maniera magistrale. Fra pochissimo altre curiosità e sempre sul retroscena di questo lungometraggio. Intanto Roberto Tagliani con Lo

12 anni schiavo, questo è il titolo del film che stiamo affrontando. Una delle caratteristiche è che il film è stato girato interamente o quasi interamente in Louisiana, nella regione dove è ambientato anche il libro. Quindi c'è stata una ricerca anche sotto questo punto di vista. La storia di Solomon è stata rispettata al 100%. Le riprese sono iniziate nel giugno 2012 e sono state un po' complicate da portare avanti anche per alcuni eventi, anche per alcune questioni, e sono durate circa 7 settimane. Poi alle scene furono aggiunte alcune scene girate a New Orleans, quindi diciamo che ci sono diversi aspetti interessanti anche sulla scelta proprio delle location dove è stato girato il lungometraggio. Insomma, 12 anni schiavo secondo me è un film sicuramente da vedere almeno una volta nella vita, un film cruento, non è sicuramente un film per bambini, ma un film che ci fa riflettere proprio sulla tematica della libertà, della schiavitù, del trattamento, della disparità tra uomini e dei valori, alcuni valori anche universali. Quindi è un film secondo me da vedere. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata 12 anni schiavo, ne riparleremo chiaramente sabato e poi vi racconterò anche qualche altra chicca. Grazie a tutti, una buona serata, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora, Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 21 e 9 minuti.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo!
13: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Questa che vi vado a raccontare, ragazzi, è la triste storia di un tango figurato col casquet. Poi vi dirò cos'è casquet. Sulla pista illuminata

0: Radio Sorriso.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
7: È possibile.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
18: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
21: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona-cranniscagora.com.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da un euro.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
4: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
5: E per cosa, ingegnere?
4: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
6: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it.

0: 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
4: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
7: Sono le 23 e 3 minuti.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Lega è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of
8: things that come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato.

0: riparto di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e zero minuti.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È l'una e un minuto.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000 e al centro 20.000. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che offrirà in asta BOT annuali con scadenza il 14 ottobre 2027 per un importo pari a 8 miliardi di euro. Viene rilevato in un comunicato dedicato, nel quale viene anche precisato che ci sono in scadenza BOT annuali per 9,9 miliardi di euro. Il regolamento dell'emissione sarà disponibile dal 14 ottobre prossimo. Si cambia argomento. Con Adler Entertainment debutta al cinema Sotto a chi tocca, diretta e interpretata da Giorgio Pasotti, che qui recita con Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi, è la commedia che comincia con una selezione apparentemente convenzionale, che in breve si trasforma in un confronto caratterizzato da discutibili prove attitudinali, dove si formano alleanze e si creano strategie. E questa l'ultima notizia.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. FGC, la holding del gruppo Caltagirone, voterà contro i 5 punti della parte straordinaria dell'assemblea di Monte dei Paschi di Siena prevista per il 29 ottobre prossimo. I 5 punti riguardano la fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS, le operazioni di scissione relative a MPS, Mediobanca Premier e Widiba, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banco BPM, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banca Generali e la riduzione volontaria del capitale sociale di MPS. La figlia di Asia Argento e di Morgan è rimasta vittima di furto e revenge porn. Anna Lu Castoldi ha presentato una denuncia di furto dopo